Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Vorrei poterti dire quello che forse non sai. Vorrei poterti dare quello che non hai. Vorrei ricominciare.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: Fossi

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, Italia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Dirty bit.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978.
1: Per andare in onda il Radio G Notizie, delle frequenze di Radio G Giulianova 90.7 e 100.2 MHz, potete ascoltare anche in streaming su radiogiulianova.net, dovunque voi siate, Radio Garden e naturalmente sulla pagina Facebook.
0: State. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
2: Inizio con la J come Axel Iannacci.
0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
3: Desolato, ma più che desolato, incazzato. Quando vedo che la gente si uccide, lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, roglioni, cantanti, cioè noi.

capire che non c'ho un ideale. Problemi totali. Ma io sono al mare. Ho detto che sono al mare. Problemi del figlio di un grande fratello. Problemi per quelli che c'è solo quello. Problemi di notte del grande amatore. Problemi di sporco, anzi di unto. Però del signore.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it. Scappare mai
3: più. Buongiorno da Radio G Giulianova.
4: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio di me?

0: andare in onda il Radio G Notizie, lo potete ascoltare su due frequenze, 90.7 100.2 MHz e anche in su streaming radiogenova.net e anche Radio Garden ovunque voi siate, e infine sulla pagina Facebook, beh, di più non si può,
1: pure sul DAB.
0: Anche su, beh, sì, famosissimo DAB, comunque questa è bella musica, tutta l'altra musica è DAB, eh?
2: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
0: Volevo dire, buongiorno, che in DAB ci potete ascoltare sulla radio, in DAB è la musica bella, precisa, silenziosa, tutto preciso, non ci sono interferenze, nulla, però qua noi ci potete ascoltare sulle frequenze nostre, eterne, 50 anni, potremmo cominciare a dire 50 anni, vabbè, 90.6, 92. E poi radiogenova.net, e poi quello che piace a Marozzi, che è Radio Garde, perché lui dovunque va, anche al bagno può sentire Radio Garde, dice no perché poi qua non si sente, e naturalmente su Facebook. Salutiamo subito quelli sulla pagina web per vedere,
1: buongiorno,
0: chi è che apre le danze,
1: buongiorno, e saltuariamente ci potete vedere pure dal vivo se passate a Piazza Roma, perché ogni tanto apriamo la porta come oggi
0: è aperta la porta, quindi studio aperto, potete entrare, dire quello che volete,
1: no, quello che volete, no, però sì, potete,
0: buongiorno,
1: non potete nato, entrare, l'80%
0: passa, saluta, alcuni si meravigliano, altri non ci conoscono, e dice chi è, non lo dice,
1: ci riempiono di qua, appena passano la cosa, no, dicono le parole,
0: no, le parole no,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Dove, forza,
1: che è?
0: C'è la vista ridotta, il primo che saluta è di venerdì, forza,
1: dai,
0: non ci muoviamo, se no,
1: non mi fa andare avanti con le notizie, poi si allunga il brodo,
0: allunga uno che vogliamo avere, il primo che saluta,
1: buongiorno,
0: oltre a tutti quelli che noi salutiamo per radio, che non ci potranno salutare,
1: buongiorno,
0: anche telefonare volendo, beh,
1: buongiorno.
0: Non si parte, quindi sacrificatevi, uno che
1: uno che saluta, su,
0: vieni, vieni,
1: non
0: saluta,
1: no,
0: buongiorno, siamo, ci siamo,
1: buongiorno, buongiorno
0: Leone.
1: Antonella Leonio, buongiorno, oh, possiamo iniziare, allora,
0: oh, buona giornata.
1: Messaggero, il centro quotidiano dell'Abruzzo, salta in aria, tutto insieme,
0: tutte e due,
1: tutte e due, salta in aria sul posto di lavoro a 24 ore dal caso di Borgorose, tragedia a Casalbordino, operaio 59enne senza scampo, un ferito, è la terza volta in 6 anni che esplode la Sabino, e a un certo punto lo toglierei,
0: chiudetela,
1: I sindacati, basta, questo è omicidio,
0: è vero, quindi vuol dire che non stanno messi bene, vi ricordiamo che ci saranno però i fuochi d'artificio alla festa della Madonna del Porto Salvo, è stato confermato, vabbè. Che cosa fa Melozzi?
1: Melozzi, cuore d'oro, la notte dei serpenti arriverà in ospedale, le prove in vista del maxi concerto, quindi le prove le fanno un po' itineranti ovunque, le fanno le prove e poi ci sarà il concerto a Pescara,
0: però... e poi l'ospedale, quelli si affacciano e sono contenti,
1: poi si affacciano e possono vedere sia il sito, il sito quello scelto e quello che si dovrebbe scegliere,
0: esattamente, quello che si farà step e quello che invece il sindaco Alberto vuole spostare, con il risultato che non si
1: farà nulla, manco gli scandinati che erano gli unici finanziati, tentato ranocchicidio, il conduttore di Report sotto attacco dopo aver subito un attentato da vittima imputata, ora la RAI pensa di scaricarlo, Gasparri faccia chiarezza,
0: la RAI non vedeva l'ora di scaricarlo,
1: Teramo, pure Gasparri secondo me, Teramo, i dati dei primi 6 mesi dell'anno,
0: Gasparri si è scaricato lui,
1: uomini violenti bloccati in 22, ammonimenti del questore in aumento, balzo del 60%.
0: Hai notato, ci sta questo nuovo reato, ricordate, questo nuovo ammonimento, quello che mi ha dato la moglie, ti ammonisco perché tu non lo faccia più,
1: dopo 2 ammonimenti da calcio, che fa?
0: Non lo so, il cartellino rosso, e poi non andate a tempo perché molte volte dopo il ammonimento lo cede, quindi vi prego di mettere misure,
1: eviterei gli ammonimenti e fermerei le
0: subito,
1: persone, Teramo in 2000 per la sfilata della Coppa Interamnia, e poi abbiamo quartetto Miz ai concerti sotto le stelle, rassegna stasera all'Aurum di Pescara. Allora andiamo,
0: allora,
1: agli approfondimenti,
0: andiamo con questa strage infinita.
1: Alla Sabino esplodenti, strage infinita, morto un operaio, la terza esplosione in 6 anni.
0: Sabino esplodenti.
1: Incidente nella fabbrica di Casalbordino, 59enne travolto da una scheggia, ferito un collega. Magnacca, assessore Magnacca, difficile da sopportare, l'assessore al lavoro vicino alla famiglia, il PD bisogna assicurare controlli rigorosi.
0: Vabbè, ma lo sapete, fatelo poi, perché non l'avete fatto? È successo più volte, è la terza volta.
1: Sei volte. Acerbo, e ora la regione non rilasci più permessi.
0: Va bene.
1: Vabbè, sembra dopo il morto però.
0: Però.
1: L'altra tragedia, vicino all'Abruzzo, fabbrica esplosa, via alle autopsie, sotto sequestro il materiale pirico, questo è quello dei fuochi d'artificio.
0: E salutiamo Rodolfo Piric, così.
1: Che Pirico pure lui, giustamente.
0: Oh, ma il nascere presso l'Abruzzo ha detto che sarebbe venuto.
1: Martedì il comizio a Pescara, il generale arriva in regione dopo mesi di attesa, trepidante, presenterà i nuovi ingressi, Toppetti e Orta.
3: Orla Otta, com'è?
1: Vabbè, non è importante. Orta. Giorno dopo a Vasto sarà insieme all'ex Lega Bocchino.
0: Ma e non
1: a...
0: quello.
1: No, quello è un altro Bocchino.
0: Purtroppo.
1: Dipende. Al okay. candidato sindaco di Chieti Carbone.
0: E c'è di Gian Vittorio pure.
1: C'è di Gian Vittorio, sì.
0: Oh, intanto continua anche la regione, oltre che a livello nazionale, lo scontro sulla riforma elettorale.
1: Da Mario, l'assessore Da Mario dice al turismo, quello che dà i numeri, ogni volta sia a confronto, l'opposizione vogliono imporre nuove regole.
0: È vero.
1: È quello che fa normalmente quando in vista.
0: Il PD ha ragione.
1: Illegittimità chiare serve trasparenza.
0: Ti capisci il titolo di che parla?
1: No. No, dice lui, Fina, siamo il partito delle rinnovabili, ma lo sviluppo va fatto con criterio.
0: Mettete male a Giulianova, che non mi pare. Che...
1: Su PD... criterio.
0: Oh, vedi? Biondi alla regione, lui ci pensa?
1: Ha paura di restare senza posto, dice.
0: Quelli che l'attaccano.
1: Il sindaco dell'Aquila in TV dice sì alla possibilità di candidarsi al presidente, perché sospiro questa nervosa.
0: Sì, sospiro, ma lui è più bravo.
1: I Dem attaccano, è nervoso. Marinelli, una guerra interna a Fratelli d'Italia per il Parlamento e il centrodestra rimane in silenzio su di lui.
0: Vedi? I pescaresi può mettere,
1: sicuro. E ora però il sindaco chiede scusa alle donne, Fascetti, noi da guardare e non toccare abbiamo una dignità. Il centrodestra difende, abbiamo detto che le donne si guardano e non si toccano.
0: Mai.
1: Che ne sa, non lo so.
0: Cioè, ma vedi?
1: Il suo problema.
0: Quando tu dici una frase di questo tipo, poi devi approfondire un po'.
1: Allora,
0: una battuta qua.
1: Le parole di chi rappresenta l'istituzione hanno un peso e contribuiscono a definire la cultura di una comunità.
0: Allora, per questo
1: le parole del sindaco Biondi non possono essere guidate come una semplice battuta.
0: E uno qua a questo punto le ripete.
1: E infatti, sì.
0: E infatti che ha detto?
1: Non lo dice.
0: Ragazzi,
1: ecco qua, la possibilità, allora, affermare che a una cena con un avversario politico ci sarebbe la possibilità di avere una compagnia gentile, garbata ed esteticamente piacevole da guardare e non toccare, significa riproporre una visione delle donne come elemento di contorno. Poi però ragazzi,
0: evita, Biondi evita, tutto in agguato, è salito pure come tra i migliori sindaci d'Italia, la sanità. Ospedali con i privati sia una soluzione ordinaria. Aiutateci.
1: Il CEO di Guerrato Masciarelli promuove l'accordo dopo la bocciatura della CGIL, quella si parla della sanità mista pubblico-privata.
0: Noi siamo per la CGIL.
1: Noi siamo per la sanità.
0: Per sanità fatta bene, non chiudete gli ospedali che funzionano, sulla costa non potete accorpare d'estate ortopedia e chirurgia.
1: E fate le conferenze stampa quando
0: le annunciate e poi psichiatria le avete portate tutte a terra, la postacuzia è nervata.
1: No, quello dopo, prima li cura, dopo postacuzia prepariamo. Confindustria, Abruzzo forte, siamo motori dell'economia.
0: Ma perché pensa che non capiamo niente?
1: Ma non lo so, perché pensa di essere furbesci. Patto tra aziende e Ateneo, ci vuole un po' di autocritico, patto di aziende e Ateneo, competenze per innovare. Ranucci finisce sotto attacco alla RAI e la tentazione di scaricarlo.
0: Il programma va molto bene.
1: Ma anche molto interessante per certe volte. I giornali di destra contro il conduttore e anche le parole della sua azienda fanno discutere.
0: L'azienda deve fare accordi con i giornali.
1: Beh sì. L'Abruzzese.
0: Che noi leggiamo ogni mattina, uno a turno, però lo facciamo.
1: Sempre. Pare che ci sia un abruzzese a capo della pescheria di La Vitola, tale Carmine Palestini di Silvi.
0: Vedi. Vedi, no, volevo dire che pescheria, Silvi, siamo nel mare, c'è ancora arriva Giulianova, la pescheria, sai. Esige trasparenza da tutti, questa volta tocca a lui.
1: Lo dice il Gasparri mentre guarda da qualche parte.
0: E dopo che è toccato a lui, quindi giustamente, perché solo a me? D'Annunzio!
1: Cerimonia! Scusa, prendi, mi ringrazio.
0: D'Annunzio.
1: Veloce però, su.
0: Vabbè, ma D'Annunzio.
1: Però parla di cucinelli.
0: Che cosa sa? Vabbè, il personaggio, cerimonia, c'è stata una cerimonia a Gardone Riviera. Ci sei stato tu?
1: No,
0: Gardone. Allarga un po'. L'imprenditore, chi è? Cucinelli, re del Kashmir.
1: A visita.
0: Meno studio, più anima. Più studio! Beh.
1: Vabbè, è stato premiato per il re del Kashmir al Vittoriale. Per mi ci ha fatto capire niente il direttore, però.
0: Ho capito, vabbè, ma come più studio, meno più anima, meno studio? Dai, studiate, poi vi mettete tranquilli con l'anima, perché Beatrice poteva salvarsi.
1: Fatale, un colpo alla testa, infanticidio a Genova, aveva anche altri traumi ed era malnutrita, ma nessuno chiamò i soccorsi.
0: Guarda qua, qua. Che cosa guardi?
1: E poi la sfregia.
0: Cioè,
1: folle aggressione in pieno centro, cittadino in una metropolitana. Shock a Milano.
0: Guardi il sangue?
1: Lo so.
0: Allora, l'emoglobina è crollata?
1: Eh?
0: È crollata l'emoglobina un po'?
1: Beh, un po', no, manco tanto, quello penso esca in proporzione.
0: Insomma, gli aveva, quello che stava a guardare, che guerra, potete dire a noi, che guerra, che aggiungono, che guerra, però non da quelli coltellati, però.
1: Il dopo Starmer è alle porte in Inghilterra, out Carnes, Burnham è solo, parliamo dei presidenti dei primi ministri. E in Francia quella mossa tra le polemiche Le Pen, candidata, fa discutere.
0: Il braccialetto.
1: Eccoci, perde per la quarta volta e ci siamo.
0: Allora, ecco qua la tua guerra preferita.
1: Sì.
0: Una delle tante, ma scegliamo questa.
1: Sono 54 le guerre attive oggi.
0: Lui c'è in 52.
1: Sì, prego. Altri raid nel Golfo, la tregua a rischio dopo due giorni di attacchi incrociati, il traffico a Hormuz è fermo. Israele è pronto a entrare in azione, ma quando mai, quello suo appena è possibile.
0: Fanno notizie quando sta fermo, veramente.
1: Intanto i negoziati continuano. Esequie solenni dell'Ayatollah di giorno.
0: Di giorno, la barra di Candesca, un milione dietro a qua. Come sei contrario a decidere se dai rimati cosa?
1: Le bombe non fermano l'addio, i funerali di Khamenei si sono conclusi con la sepoltura a Mashhad.
0: Oh, dopo 4 mesi e dopo 10 km.
1: E intanto a Mosca.
0: Da noi un funerale di 10 km, ora la gente che fa retta.
1: C'è. Dietro sono le macchine quelle funebri che raccolgono. A Mosca sfila la Family Parade, spiace che Adinolfi non è potuto andare, valori tradizionali e patriottismo per rispondere al Gay Pride occidentali.
0: Tutto bene.
1: La rabbia dei russi per l'Unione Europea, ma Trump vuole la pace, gli europei sono è virgolettato, è quello che dice Putin. Gli europei sono colpevoli di prepararsi a un conflitto armato con la Russia, veramente
0: dipende.
1: Ma tra Putin e il suo omologo c'è un dialogo costruttivo, ha detto Peskov.
0: Tutto tra di loro,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Due
1: tanto
0: criminali.
1: Espulsi due addetti del Cremlino, sarebbero i contatti degli agenti italiani arrestati per spionaggio. Pier Silvio, cioè,
0: bella intervista al re dei Mediaset. Pier Silvio con Meloni, infastidito da Trump.
1: Presidente e amministratore delegato di Mediaset interviene sugli attacchi del Tycoon all'Italia e sulle mosse future. Non chiude a Vannacci. Aspettiamo il suo programma. Attacchi di Trump però non sono all'Italia, attacchi di Trump sono alla Meloni, diverso, commistiamo. Russia.
0: No, ma poi lui ha detto, chi è Marina Berlusconi? Questo apre, la sorella chiude e lui apre.
1: Russia, si spaccano i riformisti, polemiche dopo la frase di Conte sull'antiriarmo dal palco del campo là, già parte spaccate.
0: Spaccatissimi, ma pure le male parole della gente durante la cosa.
1: Salvini apre sulle preferenze, non abbiamo precondizioni, ha spiegato il leader della Lega.
0: Tutto di bianco però,
1: La premier accelera sui dossier, subito un vertice sulla sicurezza, agli uffici di Palazzo Chigi e ai ministeri chiesto uno screening dei provvedimenti rimasti in sospeso.
0: La domanda è la stessa, quando una donna va, una signora, anche un uomo, chiunque, a fare la spesa da uno dei supermercati, poi esce e vede che il carrello è quasi vuoto, poi apre il portafoglio e vede
1: uguale,
0: e là il problema è. Se invece uno dei due è pieno, qualcosa è andata bene, siccome sono tutti e due vuoti, quella la cartina di tornasole. Non se ne parli più di questo carrello, lo parliamo noi però.
1: Cavi danneggiati, disagi e circolazione dei treni bloccati. Praticamente abbiamo scoperto che basta uno che va girando con una tenaglia mette in crisi tutto il sistema ferroviario italiano. Ma non vale una cosa normale.
0: Però prendono pure il rame, sicuro.
1: Ma non mi sembra una cosa normale.
0: Pensiamo su Teramo.
1: Donne maltrattate e perseguitate, questore ammonisce 22 violenti.
0: Cioè, due squadre?
1: Sì.
0: 11-11, sì. Siamo alle panchine.
1: Pare che a Castroni fa un campo. Mariti, fidanzati, padri e figli, destinatari dei provvedimenti emessi nei primi 6 mesi dell'anno. Sorgona, abbiamo registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025.
0: E con l'ammonizione?
1: Ma risolto, mo. Accusato di violenza sessuale, prosciolto. Un imprenditore al processo dopo la denuncia di una ragazza. La querela non è stata ritenuta valida.
0: Ecco, vedi, capite? Poi è inutile che fai ammonizione quando quello poi andate su di formalismi, no? La querela non era valida. Ma al comune, a Teramo c'è un problema sugli asili nido.
1: L'opposizione attacca, serve subito una commissione.
0: Direi un tavolo.
1: Il capogruppo di Forza Italia Cozzi, ma periodo, protocollata la richiesta di convocazione in attesa di risposte. Molti genitori lamentano il numero limitato di posti disponibili nelle strutture del tempo pieno.
0: Ma c'è l'accordo con i privati.
1: Ah?
0: Grosso ramo, casca sulla pide. Oh, qua ci stanno le casette, è uscito uno all'improvviso.
1: Sì, la donna, la casetta della piscina?
0: No, un ragazzo è sfuggito, quella frenata all'ultimo secondo.
1: Ma non è chiusa la piscina?
0: No, c'è il maggiore Giustini che ieri ha fatto un giro, però quando ha fatto il comunicato di Pescara ha messo il numero 23, controllate auto e fatte multe, generico. Così ne ha fatto uno e due, lo sai? Tu una fatto.
1: Non lo so.
0: Sì, te lo dico io.
1: C'è un sacco di vigili, però. Caduto durante la notte sulla corsia.
0: Però fatelo.
1: Sulla corsia alla Gammarana, rimosso dai vigili del fuoco. Permite.
0: Vuoi sparare alla. Posso salutare Laura Orsini?
1: Sì, saluta, se sta facendo.
0: Lei ci guarda da là, lo sai, perché sono andato là e ho visto che ci guarda da qua. Buongiorno! Si vede benissimo.
1: Melozzi è pronto a portare le prove all'ospedale Mazzini, un luogo in cui serve musica.
0: No, serve che li guarite bene.
1: Ci servi dottore.
0: Abbiamo il disegno ci sta noi. Non era Pienone Bregovic, ho visto le foto. Era più foto culturiamo, tutto pieno era corsa. Vabbè, ci stavano tutti gli assessori. Allora, vediamo il quiz di oggi. Con Luna Park, ve lo davo in anteprima. Quest'anno vedete se conoscete i nostri personaggi più famosi. Tu non vuoi partecipare?
1: Non partecipo io.
0: Allora, la domanda è: come si chiama di nome l'assessore Albani? 870-10, 12 biglietti gratis. E pensate, mentre girate all'Albani, se indovinate. Come si chiama? Questo è il quiz.
1: Campli.
0: La mele è facile, una osigra, anche che ci chiama tutte invece.
1: Le inchieste scatenano lo scontro, l'ente così rischia il predissesto.
0: Allora, è arrivato questo qua con grande entusiasmo quando venne nominato, e invece ha fatto un bucone terribile.
1: Ma può succedere.
0: Com'è? Però lo vedi che dice, quello di prima, il predissesto.
1: Teatro dialettale, torna la rassegna sotto le stelle, a Teramo, e andiamo avanti perché... Ma...
0: L'Unione dei Comuni ha deliberato che c'è un mezzo antinero.
1: Un nuovo mezzo antinero.
0: Ecco Teramo, la 53esima edizione della Coppa di Pallamano, e sono le foto della. Ma di pomeriggio l'ha fatta.
1: È la sera, sì. La città accoglie il mondo, sfidano i 2000 atleti della Coppa Interamnia.
0: Una volta si faceva di notte, sera proprio, io ci ho partecipato pure. A me, dammi cubito.
1: No, si è bloccato. Uno squillo. Non ha...
0: Come si chiama di nome, perché il cognome è Albani, l'assessore alla pubblica istruzione e al sociale. Non suggerisco.
1: Martin Sicuro, addio all'imprenditore che amò il calcio. Alfredo Piattoni, 61 anni, si è accasciato al bar mentre faceva colazione con gli amici. Vedi, sta attento a fare colazione. Lo so. Rosso di sera, è guerra, nessuna demolizione.
0: Ha chiamato Invimit, ha detto che fa? Com'è? Quella è roba nostra, l'accomodiamo noi.
1: Sì, certo.
0: E il sindaco già ha detto, no, non può fare come si pare, insomma, c'è una guerra per Rosso di sera. Perché dicono che sia pericolante, cioè che
1: è pericolante da più tempo, cioè, la notte escono le soriche larghe lunghe come i bracci, quindi
0: le soriche sarebbero
1: topi, i ratti,
0: grandi topi,
1: i ratti, i roditori.
0: Aspetta. No, quella è sbagliata, beh, vedi, forse che non è proprio. È sbagliato il numero. Perché 800 per i quiz? 870-10. Devi chiamare, vabbè, l'ha detto però, ma come si fa? Vabbè, hai vinto, basta prendere i biglietti perché stai chiamando un altro. Ciao, hai vinto. Ma quest'altro si indovina, non lo sentai, dai. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Sì? Sì, chi è?
4: Sono Luigi Chiodi.
0: Non vuoi partecipare tu? Perché tu sei uno che sei stato nell'amministrazione comunale, conosci tutti gli amministratori, eh? Vabbè, non importa, su chi è? Come si chiama?
4: Lidia Albani.
0: Allora domande di riserva, perché una, come si chiama la Cameli?
4: Nausica.
0: Come si chiama Frangioni?
4: Oh, qui mi ha preso il fallo, chi è? Gianfranco?
0: No, no. Gianfranco è il padre. Ai ai ai. Signora
4: Matteo.
0: Lo. Matteo. Come si chiama Giorgini?
4: Sì, Francesco?
0: Ma no, Francesco.
4: È Paolo.
0: Paolo, e infine come si chiama Capelli tu? Come si chiama Di Carlo?
4: Di Carlo è il figlio di Mimì.
0: Mimì è il padre. Marco. Siamo di un'altra generazione, siamo di un'altra generazione, conosciamo più i padri che i figli. Come si chiama il figlio? Di Carlo?
4: Marco!
0: Marco! Te li sei meritati, va bene, passa a prendere, buona giornata. Oh,
4: grazie!
0: Meritavo, no? Tutta la giunta abbiamo fatto, no? Ti è piaciuto, sì. Sì, allora abbiamo dato quattro blocchetti, quattro, non due.
1: Allora, quindi abbiamo detto che Rossi Sera no, la Limit non la vuole demolire, invece il comune vuole demolirla.
0: Ha fatto l'ordinanza, devoluzione sociale prete, ma l'abbiamo detto inizio estate, vabbè, mo intervenite voi. Vabbè.
1: Pronto il ciondolo che raffigura la cupola del Duomo.
0: Per questa un'intervista.
1: Bene.
0: Posso.
1: Com'è?
0: Bici elettriche, controlli a tappeto.
1: La polizia municipale verifica le regolarità dei mezzi sul lungomare e in centro.
0: Le cure termali quest'anno si fanno a Monte Catini, che si chiama Monte Cacatini perché serve per quello.
1: Non è vero.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: No, poi che te guarda lo sai.
0: No, no, per quello.
1: Il sindaco
0: vanno
1: di Monte
0: ci stanno,
1: Catini.
0: Stanno a bagno, stanno alle terme ci stanno.
1: Di querela.
0: Vedi, se perché serve Monte Catini? Vedi un po'.
1: Ma per le cure termali.
0: No, ma
1: le vie aeree, non le vie che decidi
0: no, la per fare la cacca veloce. Lavori per due campi sportivi e li vediamo, uno è quello della Bindi, quello leggero rifatto, e poi questo bello nuovo esattamente a via Mattarella.
1: Quello dell'Annunziata.
0: Vede al nostro presidente del Consiglio come li hanno intitolato.
1: Presidente della Repubblica.
0: Sì, vabbè.
1: E credo che si tratti del fratello, non del presidente attuale, perché Mattarella non si può inaugurare uno vivo.
0: Non essere puntuto.
1: Non sono puntuto, però buona la gente disende.
0: No, ma perché non sono solo, Piantedosa, detto che la città delle Brigate Rosse.
1: Appunto,
0: quindi. Oh, con Alpa, cioè, c'entra.
1: No, no, le olivi.
0: Sì, olivi secolari.
1: Messo in salvo a Roseto, la regione blinda le 34 piante.
0: Nell'area Rastelli.
1: C'è l'iscrizione del registro degli alberi monumentali dopo la battaglia di Conalpa, Italia Nostra.
0: Vedi, perché non mi credi?
1: Le associazioni ora sono al riparo da interventi urbanistici, vigileremo anche sulle querce storiche. Quindi in pratica questo sta la neve quello che il proprietario del terreno. Porto di fiamme.
0: Come si chiama quel? Dici, no, lì da Portofino, quei due che mi confondo sempre.
1: Paradiso e Portofino.
0: E non sa che è Paradiso. Qui c'è i cornetti idrogenati.
1: Buoni, buoni, buoni.
0: Ci state, no?
1: Sì.
0: Sono buoni?
1: Sì. Ex Odeon, il degrado è in aumento, l'area dell'ex cinema invasa da rifiuti ed erbacce in attesa del piano di riutilizzo. Qua se lo la compra pure il comune. Non
0: rubate le gomme di una macchina, mentre come sappiamo a Giulia 9 invece hanno rubato il volante di una macchina.
1: 2000 euro? È il terzo furto di questo genere in un mese, presa di mira l'Audi Q3 di una turista.
0: Quindi vecchio che
1: no,
0: quella classica foto della macchina
1: sui mattoni.
0: Classicissimo.
1: Oggi iniziativa delle guide Borsacchio, escursione serale con osservazione delle stelle. Vai.
0: Ho visto qualcosa in basso.
1: Sì. Lo so.
0: Vabbè, vai, vai. Silvi, tentata truffa dell'incidente, entra e fuggono per evitare i controlli. Sul lungomare i lavori sono finiti finalmente.
1: Ma restano però le proteste. L'opposizione, ritardi e degrado, i turisti, 9 piante già secche. L'assessore Lella. La Sora?
0: Lei, Sora lei.
1: In corso rifiniture, gli alberi morti sono stati sostituiti.
0: Scusate, ma i turisti appena arrivati rompono.
1: Sì, invece degli lumare.
0: Non ho notato gli alberi secchi.
1: Sì. Incendio.
0: E lei l'ha detto, pure da forte.
1: Atri, incendio in una casa disabitata del centro, disagi per i soccorsi ad Atri.
0: Oh, ecco qua, D'Annunzio, frana, la strada riaprirà presto.
1: Oh. Noi
0: siamo tutti contenti.
1: L'assessore regionale annuncia l'avvio dell'intervento per i sensori sulla provinciale 29B a Servipay. I sensori, non i lavori, i sensori.
0: Beh, sono importanti.
1: Beh, per vedere se si muove.
0: Vabbè, è andata. Andiamo, cambiamo provincia.
1: Pescara. la festa del commercio, sosta gratis e animazione, domani c'è la notte dei saldi.
0: Oh, quindi noi siete stati capaci di togliere in un anno notte bianca, notte dei saldi e notte dello
1: shopping, sì,
0: l'uniche
1: pure,
0: cose che aiutavano i commercianti, manco una, meno
1: però
0: una.
1: Via la, pure i commercianti,
0: lupo,
1: però pure
0: niente,
1: i commercianti
0: niente avete fatto,
1: pure loro si devono organizzare un po'.
0: Sola, un uomo si sta passando. Si sta a settare le capelle per mezz'ora perché ha passato la
1: telefonia.
0: È un uomo.
1: Ma fatti i fatti tuoi. Prima o poi ci mena qualcuno. Per gli eventi, perché poi abbiamo la porta aperta, non facciamo il tempo a chiudere, quello entra e ci mena.
0: Ci stai tu.
1: Poi dobbiamo chiedere a Gian Vittorio come ci dobbiamo comportare. Per gli eventi cambia la viabilità, la pistola, che fai? Non puoi scappare.
0: Io scappo.
1: No, ma c'hai i muri dietro. Per gli eventi cambia la viabilità, chiude al traffico un tratto della Riviera Nord, di via Fabrizio e Corso Vittorio.
0: Però la sera tutto.
1: E la sera si esibiscono i big della musica allo Stadio del Mare, il tour di Radio Kiss Kiss, Attesi, Salda Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, 13 Pietro e altri.
0: Pensano per questo qua.
1: Per 13 Pietro.
0: 13 Pietro. Mai sentito? Colpa mia, ovviamente. Tu l'hai sentito?
1: A Sanremo, 13 Pietro. A Sanremo, non lo scorso.
0: So capire, è il giro.
1: No, se non hai un nome strano, non ti fanno fare questo festival.
0: Pinguini Tattici Nucleari.
1: Tragedia a Francavilla, malore nel sonno, muore a soli 21 anni.
0: Samuele, parente, no?
1: Ecco. Ma no, paura, ma. Era un ragazzo d'oro di una sensibilità unica.
0: Sì, vabbè, che è successo? Perché qualcosa c'è che non va, neanche che la gente muore a 21 anni così.
1: Studente universitario sportivo, lavorava come bagnino al Lido Asteria, l'allarme è dato dalla mamma.
0: Ma
1: può essere un aneurisma, queste tante cose.
0: Bisogna saperlo però. Fate i controlli.
1: La truffa del PNRR, prendono mezzo milione di fondi, ma la società è fittizia. Tre nei guai, misure cautelari per il pescarese Walter Delellis, il chietino Giacomo Di Felice e il marchigiano Marucci. Ha fatto una multiregionale. Amministratori della EasyTech di Città Sant'Angelo, in liquidazione al 2024 con 12 milioni di passivo.
0: Vuoi chiamare l'assessore Lella?
1: Chiama Lella. Rischi igienico-sanitari in zona stadio, lettera alla ASL di residenti e negozianti del rione di Viale Pepe, invasi da rifiuti e gabbiani.
0: Dino?
1: Non credo, non credo. Sulmona, gare clandestine in centro città, disabile aggredito da un guidatore.
0: Cioè questi si devono ogni tanto inventare qualcosa sul mondo, sì. Perché i reati li hanno fatti tutti, ma questo è abbastanza originale, quelli che fanno le corse che non si possono fare. Un disabile stava per essere investito e quello non è stato.
1: Un residente di 72 anni scatta una foto a una targa, il conducente scende e prende a pugni lui e i figli. L'uomo ha avuto una prognosi di un mese per la frattura riportata a un braccio durante la colluttazione.
0: Morì in cella, chiesti 350.000
1: euro, sempre a Sulmona.
0: E invece poi partite del cuore, ci saranno modifiche alla viabilità.
1: All'Aquila.
0: Oh, guardi che cosa trovate, Legnini.
1: Disavanzo di 23 milioni, piano di rientro in 10 anni, approvato dalla Giunta il rendiconto 2025, il debito riguarda il fondo anticipazioni di liquidità.
0: Che hanno fatto?
1: Ne hanno anticipato i soldi di cassa e mole terda. L'assessore Pantalone, paga sempre lui, ci ha messo a posto lui mo, perché è quello che paga, non è una nuova spesa né una scelta gestionale imputabile a questo esercizio.
0: Cioè, posso,
1: rendi conto,
0: beh,
1: grazie. Rendi conto dell'esercizio precedente, amico mio, dai, fallo buono. Pantalone.
0: Legnini lo devi richiamare.
1: Ti hanno ripreso? Ti hanno ripreso in chat qua.
0: Che cosa?
1: 13 Pietro, il figlio di Morandi.
0: Niente ce ne importa. Serafini il bivio, non c'è l'attraversamento pedonale. Ma l'assessore non lo sapeva, ma sono i vigili che non gliel'hanno detto.
1: Frane,
0: dopo ve l'abbiamo detto, volete far attraversare la gente in tranquillità? Vai.
1: Bitritto, siamo estranei all'intossicazione. Così i legali dello chef Vastese dopo il caso dei pasti cinesi nella mensa a Malta. Non ha ruoli in cucina. Ecco.
0: Bitritto. Io mi ricordo Bitetto,
1: Mbappé Dembélé in cattedra e la Francia vola in semifinale. I transalpini battono 2-0 il Marocco dopo un primo tempo senza squilli. I francesi stasera conosceranno l'avversario, Spagna e Belgio alle 21.
0: Ti pare che ci sta qualcosette d'Abruzzo in questo mondiale senza che? Guarda un po' come
1: Martinez e i parastinchi made in Vasto.
0: A Vasto fanno i parastinchi per evitare.
1: Che ti è scritto sopra la maglia, Martinez?
0: Per evitare, Gabriele, per essere addannati dal famoso lupo.
1: Ah, c'ha i palestinghi.
0: Quello lo aveva catturato il sindaco, glielo fece
1: la un po' che scherzo per la maglia.
0: Cazzo, perché?
1: Non lo so, sarà uno sponsor che si chiama Cazzo.
0: Faglielo vedere, allora, fallo vedere ai ascoltatori, poi che siamo noi, eh. Guarda che ciò sarà.
1: Ci istigano.
0: Cazzo.
1: Sarà Cazzo.
0: Ma dammi la parola a Gianni che lo vede, tutti avranno la stessa reazione. Ride lui però.
1: Contento.
0: Vabbè. Sì, campionato, cioè.
1: Calaili all'Inter, la Fiorentina piazza il colpo a Ta.
0: Margiotta
1: da Raiano alla Roma, l'ex attaccante del Pescara, il nuovo capo delle giovanili giallorosse.
0: Perfetto, c'è un po' di Pescara anche della Roma.
1: E qui abbiamo Sinner contro Djokovic, duello che mette i brividi. Il numero uno al mondo nel pomeriggio sfida il campione serbo in semifinale. Con Novak ogni gara è sempre dura. Nell'altra gara spazio a Ferri, Zverev.
0: Lo
1: so, ti piace il gioco, lo so.
0: Andiamo.
1: Tour de France, buongiorno. Michele De Feudis.
0: Ma passate Michele De Feudis
1: tutte le mattine, passi per camminare.
0: Beh, non è che

0: Pronto?
1: Buongiorno. Ma per radio su Facebook?
0: Radio Facebook. Come si fa?
1: Come si fa? Sta provando, veramente non lo so, io non so che succede.
0: Ma l'altra mattina che abbiamo fatto?
1: Niente.
0: Poi si è risentito, come niente?
1: Niente, toccammo la telecamera, ma poi dopo la. Vabbè, mo ritocca
0: te. Ma niente che si vede di favore.
1: Vabbè, mia, che facile.
0: Cioè non ascolti noi. Mi piaceva sentire, giustamente, ma non ce l'hai una radiolina? Appiccio la radio, oh. Ho capito, da chiuso, ma abbiamo qualche problema, voi chiamano la volta il tecnico, perché se blocca metà notiziario, ma che palle. No, funziona? Si vede?
1: Che si vede?
0: Si sente?
1: Ho provato a staccare e attaccare, che posso fare?
0: Si sente? Non si sente. Vabbè, a dopo, ciao.
1: Colpa di Trump.
0: Ma come si fa però?
1: Ho capito, ma devi rifare.
0: Vabbè, ma che devo fare se poi non mi porti il computer nuovo con la telecamera? In un mese, eh?
1: Oddio, allora.
0: E non pensare se sta sola. È brutta sta questa cosa che mo non sento.
1: Lo so, ma che possiamo fare?
0: Dove stiamo noi? Che derucce, no?
1: Fall! Apre alla Santa Egidiese, quindi. Ma questo legame? Siamo in trattativa, dice. L'Aquila blinda la difesa con l'arrivo di Bondioli. Sfumato Bonaccorsi, la società rossoblù ingaggia l'ex capitano del Vado. Dopo il portiere Luppichini e in arrivo anche Inturri.
0: Abbiamo capito come si chiama? Per essere preciso?
1: Luppichini.
0: Perché uno ci mette una C di più, uno era. Luppichini uno era.
1: Questo è 2P, Luppichini.
0: Beh, la C, 2C pure.
1: Una C sola, Luppichini.
0: Là, quell'altro era Luppichini.
1: E in arrivo anche Inturri.
0: Intanto il Teramo si avvicina al Baby Cengi,
1: e prende Cingolani.
0: Invece noi, piccolo, Marini.
1: Marini a Giulianova, Chieti sull'altro. Chieti sulli all'Ascoli. Mami.
0: Buongiorno.
1: Ora ok, mo si assente questo.
0: Buongiorno.
1: Mo si risente. Che è? E noi ci hai messo piccolo.
0: Guarda, tutto bello.
1: Cannottieri di Cazzotti, dice abbatti, tedesco.
0: Allora, tedesco. Con cannottiera.
1: Bianca. Pantaloni neri, calzini neri, ciabatte grigie.
0: Calzini con ciabatte.
1: Calzini a mezzo sotto il
0: ginocchio. È una cosa inguardabile, pure chi li va dietro. Giallo rosso me lo sta vestendo. Mamma mia, quando a mostro passa.
1: Però prima o poi ci muovono, quello da sentire che era inguardabile. Allora, passiamo al Messaggero.
0: Terrorismo in rete, indagata e due ventenni. Dove? Sequestrati i telefonini e per ora al vaglio di
1: esperti. E PC ora al vaglio degli esperti.
0: Bene, poi Sabino, altra esplosione, un morto. Poi il premio Strega, lo sbilico di Pierandozzi al quarto posto.
1: Bene.
0: Poi sento l'amore della gente comune.
1: Sold out per Zucchero allo stadio Adriatico.
0: Vabbè,
1: ennesimo arresto all'Aquila. Ennesimo arresto all'Aquila di uno spacciatore con auto a noleggio. Teramo, Coppa Interamnia in città, atleti da tutto il mondo.
0: E soppalco? Oppure c'è qualcosina soppalco di Ortona?
1: Giallo di Lorena, la consulenza è stata uccisa a Ortona.
0: Come abbiamo detto.
1: Poi Irigheira, gli anni straordinari. Ciao. Di Vamos alla Playa.
0: Ma ha salutato lui per prima.
1: Una pregiata collezione di rarissimi animali nel museo Uda alla D'Annunzio.
0: Ci sta il museo Uda?
1: Sì, Università D'Annunzio.
0: Uda. Ma quello è l'imperatore romano.
1: Pescara, dopo aver preso Holzer, Modena punta pure su Brugman. Quindi
0: non abbiamo fatto niente, però perché fa così?
1: Chi è?
0: E Moco,
1: Moco lo scoppo qua. Furgoncino davanti all'ingresso proprio.
0: Ci ha bloccato l'ingresso. E poi il Vegas muore.
1: E questo è un corriere, deve portare qualcosa, vedi, si ferma in mezzo alla strada.
0: Sì, non sa niente, guarda.
1: È tipico dei corrieri, che si perdono, sta fermato in mezzo alla strada.
0: Chiedi a noi!
1: La fortuna che puoi cercare a noi, non ricordo.
0: Beh, noi non sappiamo se cerca uno qua per
1: terra. Ma tra catella ti mandano, se ci domini qualcosa.
0: Chi sta a fa?
1: Sta discutendo con qualcuno.
0: Sembra qualcuno, ma sembra anche il telefonino.
1: Vabbè, mo. Dai,
0: vabbè, come se ne dai da là?
1: Mo se ne va. Ecco, visto in grado.
0: Che cos'era?

0: da Donovo.
1: Sabino, terza esplosione, un morto e un ferito, paura anche in spiaggia.
0: Ma venite qua da noi a fare notiziario con noi, con porta studio aperto. Beh, venite.
1: Pescara, istigazione al terrorismo, indagate due ragazze ventenni, sequestrati telefoni e PC.
0: Praticamente ventenni. No.
1: Abruzzo in crescita.
0: Stop burocrazia per innovazione e intelligenza artificiale.
1: Lo dice Lorenzo Dattoli.
0: Sotto.
1: Orta e Toppetti con Vannacci sono gli ex assessori più votati.
0: Tra l'altro, capite?
1: Lunedì pomeriggio in comune conferenza stampa per ufficializzare i due ingressi. Il giorno dopo a Vasto.
0: Giulietti, il sindaco ha mentito decisamente che potesse essere.
1: Ragazzi,
0: la fabbrica di pusher all'Aquila spacciano cocaina con le auto a noleggio.
1: Giovani albanesi incensurati in città senza nessun legame con il territorio.
0: È arrivato Fratoianni.
1: Dove?
0: All'Aquila.
1: Blitz di Fratoianni, cioè l'interrogazione in Parlamento, il futuro del progetto case.
0: Quello famoso di Berlusconi.
1: Spendono l'idea di Dio per 2 anni. Aggredì il medico in pronto soccorso, il 34enne rischia il processo per lesioni.
0: Il 34enne?
1: Ah, poi sei 34 anni, cioè.
0: Ma perché è importante?
1: È importante, cioè, 35 è un'altra cosa. 500.000. Restyling di Sant'Andrea fuori le mura, ecco, 500.000 euro per demolire i palazzi.
0: Avete demolito voi.
1: Corse clandestine in città, picchiato chi denuncia. Sul Mona filmato, filmano le auto e vanno in strada a lamentarsi. Pestati dai giovani piloti, in 3 finiscono in ospedale.
0: C'è la galleria del Salviano.
1: C'è l'accordo, i lavori dal 20 luglio col senso unico. Quando li fai lavorare? A luglio. Finita la fuga di 4 cuccioli di lupo senza più protezioni, uccisi dagli adulti.
0: Ma cioè è finita? Non è che
1: la mangiata.
0: Ah, appunto.
1: Trasporto veloce di merci e farmaci, nel Fucino si studia l'uso dei droni.
0: Tra i docenti ci sta Ferrante.
1: Ferrante che...
0: Salutiamo, si ascolta, che molte volte lo è. Dacci un segno se sei...
1: Una pregiata collezione di rarissimi animali finisce nel museo dell'Università d'Annunzio. Sono tutti morti, ovviamente, sono tassidermizzati, cioè impagliati. Di specie protette erano stati sequestrati dai carabinieri.
0: Mi piace.
1: Il direttore della struttura, D'Anastasio, sarà utilizzata per attività didattiche. Picconate al muro della scuola Galilei di San Buceto, denunciati 2 ragazzi.
0: Vincemmo 3-1.
1: San Buceto.
0: Con doppietta di Mbaie.
1: Furtmbaie. Una nuova consulenza, Lorena, è stata uccisa. Siamo ad Ortona, l'avvocato di parte civile di Muzio, la vittima è stata aggredita da dietro.
0: Non si fa, eh.
1: Incidente mortale vicino Miglianico, arrestata la donna che era alla guida. Ponte sull'ex tracciato della Sangritana, revocato l'appalto alla ditta incaricata. Ecco, potenziamento dell'ospedale Bernabeo, Ortona, Di Nardo faccia valere la propria voce.
0: Cacciatore? C'è davanti per pescare?
1: Può essere, sì, però mo dice che va via, quindi. Teramo, via la Coppa Interamnia, il Mille alla festa mondiale. Poi tenta di rubare al Globo, bloccato da un carabiniere e un vigile urbano. Giulianova, emergenza e-bike e monopattini. Il sindaco, controlli e multe sul territorio. Violenza sessuale, imprenditore prosciolto, la querela della 24enne non era valida.
0: La ragazza, caccia la miseria.
1: E andiamo sull'occhiello, questa cosa qua, Silvi, la provincia, la provinciale 29B, riaperta entro pochi giorni, lo ha detto De Annuntis. E andiamo adesso allo sport, Pescara, Modena punta Brugman, presentate le nuove maglie. Vediamo se c'è qualche notizia.
0: Dice che mi sono fermato io.
1: Pineto, ecco Oliva, ma saluta Schirone. Saggiudo, questo lo faccio io quando. No, serie D nulla. Invece non fa fare serie D. Messaggero nazionale. Mai così caldo, terza ondata in Europa. picchi in Italia fino a 43 gradi, i meteorologi, mese di giugno il più torrido di sempre.
0: Vabbè, è andato.
1: Iran, raid incrociati e Hormuz navi di nuovo bloccate. Fermati.
0: A proposito di meteorologi, però lo sentiremo, sarà questo pomeriggio, c'è una bellissima edizione di Giardino d'Estate, sì, direttamente da Caliscendi di Eloisa, sì, con il meteorologo che tu conosci, sì, la nutrizionista che tu parliamo, sì, tutti d'estate, così fare il tempo d'estate, mangiare d'estate, e poi c'è Gervasini che cucinerà lì in diretta il brodetto.
1: Buono.
0: E te niente che
1: non lo voglio.
0: Se tu t'affacci.
1: Ma faccio un casco,
0: t'affacci e poi potrai gustare il brodetto dell'ottimo Gervasini. E poi c'è la bellissima musica di suono con una cantante molto molto brava. Non mi ricordo il nome, Azzurro lo sa, poi lo diremo. Ci siamo fermati?
1: Ranucci, l'uomo della bomba, è il prestanome di La Vitola.
0: Perché è rimasto quello?
1: Smetto. INPS, smart working, batte assegno unico, natalità e lavoro, non ho capito che significa, però vabbè.
0: Casa al Bordino.
1: Abbiamo detto l'esplosione, la Sabino esplodente.
0: Non ci sta niente su giù.
1: Non ci sta niente.
0: Ben buona pagina di te, apra un po' che cos'è. Che te? Se ci piace che cosa, dai. No, vai. Non l'abbiamo detto, non l'abbiamo stradetto, no, no, no.
1: Cianini, insomma, che...
0: I malati d'Europa,
1: ecco,
0: chi sarebbe?
1: Berlino in crisi, Volkswagen pronto a chiudere e licenziare. Muro di consiglio di sorveglianza dopo l'indiscrezione sul fermo a 4 impianti. Il gruppo vuole ridurre modelli e produzione, sindacati. Si rischia il conflitto sociale.
0: Non lo leggo, pensavo che fosse una cosa.
1: Beh,
0: di sanità.
1: Abbiamo terminato allora
0: con le notizie.
1: Salutiamo i nostri amici qua, per piacere, non critichiamo la gente che passa, che poi le botte le prendiamo. Buongiorno, già fatto ma lo rifacciamo, ad Antonella Leonio, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Valentina Campeti, buon dì Andrea Serafini, sì, Lorena Ciccioni, buongiorno a tutti, Betty Al, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, buon venerdì, Eugenio Saporosi, un grande buongiorno a Cristo direttore, a Cristo per me, a tutti gli ascoltatori.
0: Tutti Eugenio.
1: Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Chiodio Vigiana, a Rossella Mattiucci.
0: Buongiorno Regina, grande
1: buongiorno a Wanda di Francesco, è nuovo. Buongiorno.
0: Ciao Wanda.
1: A Sandro Magnoni, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a Paola
0: Magnoni.
1: Cicconi, buongiorno.
0: Paola.
1: A Andrea Serafini. Sì, Mario D'Alfonso, Bivio, Quarto Lotto, Prato Danzedone, niente, oggi non è notiziario, dobbiamo parlare più su questi, sono i temi caldi che i nostri ascoltatori si aspettano.
0: Capito, però no, siamo tutti fermi.
1: Siamo tutti fermi. D'Alfonso stranamente non ha parlato. E Manco Castelli, quindi proprio.
0: Su tutti e due i giornali.
1: Sì, in silenzio, assolutamente.
0: Non va bene.
1: Veri, è vero.
0: Andrea Serafini.
1: 13 Pietro, ha detto il figlio di Morandi, Valentina Campeti, premi per single senza figli, non ce ne sono. Dice sembrare i biglietti del Luna Park.
0: Certo, può fare quello che vuole, poi li può dare a chi vuole, come no? Potete partecipare anche senza figli. Beh, ci mancherebbe. Poi avete mette la casaccia che ha i figli grandi, l'ha dato a degli amici di casa, vicini di casa.
1: Buongiorno, buon fine settimana a tutti, direttore Gabriele da Max Rastelli. E mo, poi ci sono le varie. Chi si lamentava che non si sentiva, mo si risente, infatti ci dite che si risente. E adesso Loredana Ciaffone, buongiorno a tutti, Bruna Ruggeri, buongiorno. Bene.
0: Oh, quello per far vedere che parente sono uno.
1: Si stacca.
0: Non tutti e due.
1: No. Allora, qualche stacco più giù, poi che torniamo con Casalena.
0: Ecco che c'è la verità, che lui lo fa perché deve.
1: Devo fumare.
0: Con bacio con la prima sigaretta del ragazzo.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despard di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria, dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
4: È il momento di sentire Pierluigi, vediamo cosa ci racconta.
5: Scusa.
6: Ogni spesa.
5: Scusa.
6: Acquista i prodotti Jolly e le possibilità.
5: Scusa.
4: In nere pompa. Non ho risposto, al fine sta inciampato. A che ora è?
7: Le 8:22.
4: Ma come può fare le 8:12?
7: Avete fermato. Io sono il vento. Il telefono funziona.
4: Pierluigi non risponde, che dobbiamo fare? Andiamo avanti. Con la pagina degli auguri.
7: Tanti giorni.
4: No, per favore, per cortesia, ci abbiamo Marcaffè.
7: Tanti auguri a te. Marcaffè nuovo.
8: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro. Una decisione importante. Un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
9: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
7: 0. Allora, poi cominciamo crostando del giorno. Oggi il 10 luglio, due sante, Rufina e Seconda. Le informazioni su Rufina e Seconda sono concordi, erano sorelle.
4: Ecco.
7: Due sorelle sante.
4: Può succedere, può succedere.
7: Fidanzate a due giovani cristiani divenuti apostati. Non essendo riusciti a indurre anche loro all'apostasia, nonostante le promesse di matrimonio, i due le denunciarono.
4: Capito? Capito?
7: Ciò valse alle due ragazze il martirio al decimo miglio della via Cornelia, dove fu eretta una basilica da Papa Giulio I, poi distrutta però.
4: Succede.
7: Rufina II ci ricordano che in una società multireligiosa, verso cui stiamo incamminando, le ragioni della fede sono superiori a quelle del cuore. Se c'è qualcuno
4: che si chiama Rufina o Seconda, Seconda può essere,
7: abbiano
4: i nostri auguri.
7: Va bene?
4: Invece, per quanto riguarda gli auguri di buon compleanno, smettila. Allora,
7: auguri, buon compleanno.
4: Buon compleanno
7: a Yolanda Furi.
4: Auguri.
7: L'anno scorso che ti abbiamo segnato e ti abbiamo ricordato, Yolanda.
4: Auguri, auguri.
7: Poi auguri a Andrea Natali, no? Martedì non va bene.
4: 10 allora, luglio.
7: Sì. Io cos'è? Ole! Cos'è Maiorani? Ciao, bella ragazza.
4: Non l'ho vista.
7: Sara Sistilli, Francesco Africani, Loredana Celi.
4: Luciano Celi.
7: A proposito, è sbagliato. Azzu ha detto che Rossella fa il compleanno domani.
4: Pronto?
7: Rossella De Patri.
4: Un attimo che ti richiamo. Un attimo che ti metto in linea. Un attimo sotto. È Raffaele Perillo.
7: Sì, ma Rossella De Patri il compleanno lo fa domani. Dammi la matita. Quella là.
4: Vuoi la matita?
7: Prendi una matita tutta colorata. La
4: intanto Pierluigi ci ha richiamato. Vai Pierluigi, com'è il meteo?
10: Beh, è ancora anticiclonico e caldo.
7: Quella.
10: Non succede assolutamente niente nei prossimi giorni, se non la solita instabilità pomeridiana che si accende a macchia di leopardo sulle aree interne, quindi ci possiamo sempre aspettare sulle aree interne qualche scroscio, qualche rovescio di pioggia e l'aumento della nuvolosità anche sulle aree costiere. Però questo, detto questo, diciamo che continua la fase principale. Quindi abbiamo poco da dire per i prossimi giorni. Il caldo sarà elevato perché insomma le isoterme in quota sono veramente importanti, almeno 5-6 gradi superiore alla media. Quindi insomma la situazione è bloccata sul Mediterraneo. Questo è
4: il quadro.
10: Il quadro generale che ci trascineremo dietro
7: fino a, che trascineremo queste cose legate, che trascini d'estate per fare caldo, che trascini
10: deve far caldo.
7: Allora no, ti ricordi di oggi
10: alle 6:30, giusto?
7: Sì, ma lo sai dov'è il caliscendi di Eloisa?
10: No,
4: vabbè, il terzo
7: ci sta scritto mi illumino di mezzo,
4: c'è scritto mi illumino di mezzo fuori.
7: Vieni un po' prima, perché devi fare un pezzo a piedi.
10: Ok, va bene. Sì, va bene.
7: E niente sandali, niente sandali intrecciati,
10: È 5:30, c'ho il dentista, poi arrivo.
4: Va bene. Benissimo. Allora, la Francia è passata.
7: L'estate è finita.
10: La Francia non è che è passata, è strapassata, l'ha massacrato il Marocco. Ieri,
4: vabbè, il Marocco si è messo tutti quanti là dietro. Tutti quanti là dietro si è messo.
10: Al Marocco,
7: quelli che si mettono la lavanda su dietro.
4: Lo so.
10: È stata abbastanza bella la parte del Marocco,
4: Sì,
7: buona giornata.
4: Vabbè, sì, vabbè.
7: Mi raccomando,
4: e invece oggi pomeriggio ci sta Sinner Djokovic.
7: Quello che vorrei vedere.
10: Esatto. A che ora? Sinner Djokovic. Speriamo che Sinner, insomma, riesca a portare avanti il favore del pronostico. Favorito, insomma. Quindi.
4: Vediamo che succede.
10: Però sarà una partita. Djokovic sicuramente vende la gara alla pelle, poi se Sinner vince, perché ovviamente è più giovane.
7: Chi è che vince?
10: È più forte.
4: Sinner, probabilmente. Ma va bene.
10: Comunque la partita è una finale anticipata.
4: Sì, certo.
10: Che comunque Zverev ne potrebbe approfittare perché sta in forma.
7: Ne potrebbe approfittare.
10: Temo più per Sinner, devo più
7: niente.
4: Sono d'accordo. Va bene, grazie per lui. Ci aggiorniamo domattina con Azzurra. Buona giornata.
7: Oggi,
4: Ciao. Allora, si è fatta,
7: ricordiamo che c'è il brodetto.
4: Non lo so, lui
7: c'è il brodetto cucinato sul posto durante il giardino di
4: Milano. Allora, dimmi che vuoi fare, dimmi che vuoi fare. Che vuoi fare?
7: Qualche stacco devo fare io. E poi dobbiamo andare a qualche giornalone. E poi l'almanacco con le canzoni della Hold It Parade.
4: Va bene, allora ti do distacchi, prego.
7: Hai gravato quello già, si vede, sì.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia. Saldi.
13: Ho vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
13: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store dell'Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mozzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info prenotazioni al 347 04 97 912. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Che un'ascoltatrice è venuta a trovarci, ha fatto molto bene, perché si tratta di Paola Ciccoli. Loreda, Paola è venuta e ha detto: mi prendi mai la linea? Mi ho regalato due bolchetti di biglietti, perché non prende mai la linea per i nipoti. Quindi vedete, ci guadagnate se venite a trovarci, non approfittate, ma che noi ne abbiamo tutti.
2: Facciamo l'ingassare pure qualcosa qui in una parte. Esatto. I biglietti.
1: Ce la date apposta per fare pubblicità. Adesso il giornaloni dov'è?
2: Ma lo troviamo subito. Immanentemente te.
1: Che hai detto? La cosa che cosa mi congiunto?
2: Immanentemente.
1: Ho visto che hai indicato a qualcuno qualcosa.
2: Sì, non ritrovavano un negozio. Allora.
1: Vedi come stai.
2: Come sono utile quando vado a fumare.
1: Stai là fuori. Allora, dove siamo?
2: Giornalone.
1: È uguale quello là. Allora, eccole qua, un trio. Repubblica apre con. Tutte e tre con la stessa cosa, quindi non mi piace.
2: Roma, Mosca, guerra di spie, la stampa, i raid chiudono Hormuz e è bloccato Hormuz sul Corriere. Allora, poi andiamo
1: al giornale, che dice: giornalisti, sondaggi e trame.
2: Chi voleva Ranucci premier?
1: La Vitola, che
2: stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra. Le conferme di Mieli e Cappellini.
1: Beh, Letti Mieli, siamo tranquilli.
2: Ah, e poi ci sta questa notizia, non abbiamo notato, che in Turchia il premier turco Erdogan ha regalato una pistola con dei proiettili a tutti i leader mondiali.
1: E quella se l'è riportata.
2: Sì.
1: Pier Silvio indica il suo sindaco. Ma chi vuole?
2: Chi vuole?
1: A Milano si vota, Pier Silvio, dai, sul giornale.
2: Un attimo, non ci vado, ci torno.
1: Ci stavi?
2: E che ci posso stare in continuazione?
1: Pier Silvio indica Milano.
2: Spero in un tecnico.
1: Quindi, capito, quindi non vuole nessuno di quelli attuali. Va bene, quindi praticamente possiamo andare avanti e andare a vedere uno sportivo.
2: Perché
1: siamo campionati, ci sta Sinner, quindi non ci facciamo mancare nulla. Forza, andiamo.
2: Blonde, blonde, mannaggia la miseria.
1: Eccolo qua, dai, dai. Già, su.
2: Che vuoi, quale vuoi?
1: La Gazzetta dello Sport. Colpo al Dala. Gioco sulle parole perché si chiama così. Dove andate, Dala?
2: Mbappé, stile Messi. Poi colpo Dala, Calahiri, la scelta dell'Inter.
1: Sì.
2: Primo acquisto dei campioni dopo la delusione Palestra, preso il sostituto di Dumfries. Un affare da 25 milioni. Ora tutto su Chalabà. Chalabà.
1: Ci sono italiane, noi abbiamo anche il prossimo campionato. Sinner, c'è ancora Djokovic.
2: Cronache napoletane.
1: Una cosina. Montesanto. I clan impongono la tregua. Però sempre una cosa imposta.
2: Rissa e Spari hanno acceso i riflettori della procura e scatenato la reazione dei cittadini.
1: Foto. Guarda che arma che te
2: Kalashnikov.
1: Tende di strangolare un'operatrice sanitaria nel reparto radiologico dell'ospedale Caldarelli. Gli ingegneri si fa il pronto soccorso. Corruzione.
2: Indagati indagati l'ex sindaco e la moglie.
1: Poi
2: mercato
1: Lang
2: alla Roma può sbloccare Zabellos, ma il Boca non molla. Manna tenta il blitz.
1: Capicilini, va bene. La Francia supera il Marocco, è la prima delle semifinaliste. Bene, andiamo. Napoli fischia Manfredi e piazza vuota. Il campo largo ora si restringe. Poi fuori grotta, vende stupefacenti nel parcheggio del nosocomio, finisce in manette. A Giuliano?
2: Tenta di disfarsi di proiettili e narcotici, ma viene arrestata.
1: Marano, 12 anni senza Salvatore Giordano, il fratello, la sua tragedia è servita? Come dire, non accede, no?
2: Ottaviano, cimitero di auto e incendi, caos ambientale in due strade cittadine.
1: Ercolano, con disinvoltura c'è il rischio crollo in via Pugliano, scatta l'ordinanza del sindaco, come è stato per il grosso di sera, che è pericolante, quindi ha fatto...
2: Castellammare di Stabia, contrasto alla vendita di droga, 3 arresti nel giro di 10 ore.
1: Schiando in scooter muore 28enne.
2: Può succedere.
1: Il finale che la serra dei fuochi brucia ancora tra Casori
2: e a Fragola.
1: Ma può far si accende tu?
2: Ma piace chi a Fragola non piace di più. Allora, andiamo sul momento dell'almanacco.
1: Sul momento, sì.
2: Al momento, ed è il momento, in momento, fra momento.
1: Allora, eccolo qua. Oggi è venerdì, c'è la Old Beach Parade. No, ogni volta che canto
2: Total Eclipse of Earth, il modo in cui le persone cantano insieme a me continua ad emozionarmi. La frase è di Bonnie Tyler, pseudonimo di Gaynor Hopkins, 8 giugno 51, è morto l'8 luglio del 2026. L'altro ieri è stata una cantante britannica originaria del Galles, interprete
1: una canzone famosa
2: di brani di grande successo come Total Eclipse of Heart, che ha venduto oltre 13 milioni di copie, e It's a Heartache, questa è quella famosa, che ha It's a Heartache.
1: Quella mi piace.
2: È un infarto.
1: Poverino.
2: Quella ti piace? Che ha superato le 6 milioni di copie vendute. Nella sua carriera ha pubblicato 20 album. Nel 2013, dopo quasi 40 anni di attività artistica, ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con il brano Believe in Me. Credi in me. Ricordiamo la cantante ascoltando Total Eclipse of Earth.
1: È bravo, sentite come pronuncia.
2: Hold it per
1: come tutte quelle che pronuncia Trump.
2: Malissimo.
1: È arrivato Trump. Allora, siamo al 68, dove eri?
2: Manco in progetto.
1: Vabbè. Intanto io lo conoscevo, perché al 10 posizione c'è i Camaleonti. È lei che mi
2: sveglia. No, però non vuoi.
1: A me tocco quello. Non la posizione, non illuderti mai. Retta Berti. Poi Jimmy Fontana con La Nostra Favola. Non la posizione con Paul Moriat.
2: L'amore è blu. Sesta posizione Celentano con azzurro. Quinta posizione
1: pure tu, azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo.
2: Pietà,
1: quella puoi fare.
2: L'audience cala proprio verticale.
1: Non mi importa niente l'audience. Ma canta secchente con me, va
2: azzurro. Il pomeriggio è sempre azzurro, è bello.
1: No, non è così le parole. Poi in quarta, in quinta posizione Angeli Negri, Signore, ti voglio
2: di Fausto Reale.
1: Henry dipinge un altare. Poi
2: Tom Jones con Delilah,
1: nel fratello Franco IV e Franco I. Ho scritto Tamo sulla sabbia. Seconda posizione ci stavo Luglio col bene, mi sembra normale che ci fosse, no? Però prima non era una canzone estiva, era una canzone della grande Patti Pravo con La Bambola. Che ascolteremo la bombola.
2: giornate mondiali, oggi è la giornata di Nikola Tesla, nasce il 10 luglio del 1856, l'uomo che accende il mondo moderno, corrente alternata, motori, radio, visioni sull'energia libera, genio solitario, laboratorio di fulmini, intuizioni che anticipano il futuro.
1: Bravo!
2: E anche la giornata mondiale del kebab. E Vannacci festeggia. E l'almanacco nel
1: dettaglio.
2: Non puoi
1: girare là, è vietato.
2: Vai
1: a girare controsenso.
2: Allora, alle 7.45 la temperatura è di 25,2 gradi, l'umidità 65%, il clima caldo, il vento 7 km orari, la massima sarà
1: oggi?
2: Di 29 gradi.
1: 30.
2: La qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 39, la qualità è buona, il sole è sorto 5.34, tramonta alle 20.45, il culmine alle 13.10, il giorno dura 15 ore e 11 minuti, 4 minuti rispetto a ieri siamo giocati.
1: Ma che disastro!
2: La luna è sorta alle 1.14, tramonta alle 16.54, la fase lunare è calante, visibile al 34%.
1: Venga a pesare i 4:30 di notte di gennaio.
2: Nati oggi, 10 luglio 1856, 170 anni fa, Nikola Tesla, ingegnere, inventore della corrente alternata, morirà povero a New York. La giornata di Nikola Tesla, però ci ricorda che è nato anche oggi.
1: Proust.
2: 10 luglio 1871, 155 anni fa, Marcel Proust, scrittore, fra le sue opere Sodoma e Gomorra e Il tempo ritrovato.
1: E alla ricerca del tempo perduto e Il tempo ritrovato.
2: 10 luglio 1951, Cheryl Weller,
1: famosissima
2: cantante, poi ascolteremo When Fall Comes to New England.
1: Fino a qua l'ho capito, però la prima fino a tradurre.
2: Quando l'autunno arriva nel New England. Fatti nella storia, 10 luglio 1796, 230 anni fa, il 19enne Carl Friedrich Gauss scopre che ogni intero positivo è la somma di, al massimo, 3 numeri triangolari. Tu improbbia, peggio dell'inglese, ma annota la scoperta sul proprio diario con la scritta Eureka, num uguale delta,
1: invece,
2: più delta più delta.
1: Invece so che vuol dire Eureka.
2: Ho trovato
1: in greco, vedi.
2: 10 luglio 1861, 165 anni fa, la legge numero 94 istituisce il gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia. Non lo brolo,
1: e ci sta anche Chieti 23 milioni.
2: Strumento centrale per unificare i debiti degli stati preunitari. L'operazione viene completata con la legge 174 del 4 agosto 1961, che definisce modalità e criteri dell'unificazione finanziaria. 10 luglio 1866, 166 anni fa, Edison Clark ottiene il brevetto per l'invenzione della matita indelebile. L'inventore di New Hampton, nel Massachusetts, ha migliorato un suo precedente brevetto di 7 anni, prima includendo nella formula il nitrato di argento. 10 luglio 1976, 50 anni fa, alle 12.37, un incidente all'ICMESA di Meda provoca la fuoriuscita di diossina, una delle sostanze chimiche a più alta tossicità. La nube investe 1.800 ettari del comune di Seveso in Lombardia. Le autorità dispongono l'evacuazione della zona A, la più contaminata. Il danno ambientale senza precedenti in Italia. Frasi famose, queste sono di Proust.
1: Marcel.
2: La realtà è il più abile dei nemici. La musica è forse l'esempio unico di ciò che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime. In amore non può esserci tranquillità.
1: È vero.
2: Le frasi sono di Valentin, Louise, Georges, Eugène, Marcel Proust. Quando lo chiamava Valentin, Louis, Georges, Eugène, Marcel.
1: Stavo in Piazza Roma, arrivato al paese.
2: Già arrivato. Nato il 10 luglio del 1871 a Parigi e morto il 18 novembre 1922, sempre a Parigi.
1: È stato
2: uno scrittore, saggista, critico letterario e poeta francese, la cui opera più nota
1: è
2: il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto.
1: Bene,
2: Alla recherche du temps perdu.
1: Du temps perdu. Poi che dice Trump?
2: Pubblicato in 7 volumi tra il 1913 e il 1927, una delle cose più pesanti che ho iniziato a leggere e ho mollato. Allora,
1: si è convenuto,
2: chi è?
1: Maurendi, che è imbarcato in una polemica, senza cane.
2: Roberto Purimanti ci propone, come direttore artistico, tu ovviamente, coordinatore al prossimo Festival di Sanremo. Grazie Roberto, ma è troppo. Non c'è tempo tu? No, il direttore non si è soverchiato dall'offerta. Vabbè.
1: Da Cesare Lorenzi.
2: Sì. Vabbè. Allora, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi con
1: salutiamo
2: su Facebook.
1: Appuntamento su Facebook.
2: Come
1: per
2: no?
1: Il giardino
2: come
1: d'estate?
2: No? Come no? A che ora? Dove?
1: Alle 18.30
2: e chi ci sarà?
1: Scendi, ci sta il nostro meteorologo, parlerà del tempo di tutta l'estate, la nutrizionista Nardinocchi che parlerà di quello che si
2: delle diete di tutta l'estate.
1: L'estate ci sarà Gervasini che parlerà del brodetto e lo cucinerà oltre alla farmacista Eloise che è la padrona di casa e che ci dirà quali medicine dobbiamo solari, si cose per la pelle, per le palle, per le palle no perché è coperto,
2: beh sì, no, ma a meno che non vai il naturista e te ne vai, ne so, non so dove, qua in Abruzzo ci stanno le spiagge
1: naturiste, non lo so. A Vasto ci sono le steve, quello con gli stinghi.
2: Ah, a Vasto quindi parastinghi per i lupi,
1: Ah, quindi adesso noi l'abbiamo salutati?
2: No, ci manca che c'è anche Suono che canta.
1: C'è Suono, non mi ricordo il nome della ragazza, bravissima, merita di essere ascoltata, tutti quelli di Suono per la verità, comunque.
2: E adesso salutiamo quindi tutti.
1: Quattro amici al bar.
2: Siamo in radio e in radio ascoltiamo.
1: La bambola?
2: Dove come
1: la bambola.
2: Con la bambola.
1: La bambola di... Che si dice pure che piace la bambola quando...
2: Però sofferno quella dell'Aquila, poi non evito.
1: Beh, quello è stato tolto. Marini qui. Meno due portieri. Però lo lascio. Fall! Già sapete fuori da qua per la San Egidio, eh? Luigi Anni. Buongiorno direttore, dopo oltre un mese stamattina stanno riparando la buca di via Bellini, oh, grazie,
2: quella
1: transennata. Va bene, abbiamo fatto qualcosa, abbiamo contribuito, ci ha messo un mese, però.
2: Ma sentiamo la bambola.

0: Allora abbiamo fatto, abbiamo sentito
1: adesso
0: quello in England.
1: Aspetta, rilassati.
0: Bonnie Tyler.
1: Sì, ma vediamo chi ci sta, non mi ricordo.
0: Schiando in scooter.
1: Allora, andando avanti, poi torniamo al ricordo di quello che è morto. Andando avanti, andiamo ad ascoltare.
0: Non vuoi parcheggiare lì?
1: When Fall Comes to New England di Cheryl Wheeler.
0: Ma la Bonnie Tyler la
1: dopo, sopra sta.
0: Ma va a chiodi,
1: Luigi. Ma
0: se chiodi con la macchina, non puoi parcheggiare lì. E altri come la macchina, però. Ecco. Arrivati i chiodi, non ti possiamo far vedere, però, perché siamo scollegati.
1: Sguarniti.
2: Non ti devi far vedere.
0: Meglio, Luigi, eh?

0: E questa era
1: When
0: Fall Comes to New England di Cheryl Wheeler. Adesso chiudiamo.
1: Salutiamo Rossella De Patria.
0: E chiudiamo il Radio G Notizie con l'ultima proposta musicale di Vincenzo di oggi.
1: Mo
0: segniamo questa di Total Eclipse of Heart di, abbiamo detto,
1: Bonnie Tyler. Che lentezza.
0: Ma ci mandiamo.

0: questo pezzo molto molto bello.
1: Grazie Vincenzo. E con questo pezzo noi chiudiamo, si fa come DJ una volta che parlavano sopra le canzoni, ma non fa niente. Con questo pezzo chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon venerdì, un buon
0: venerdì
1: fine settimana.
0: Che vedete sicuramente sulla pagina Facebook, seguiteci su questa bella esperienza di giardino d'estate ai Caliscendi, con tutti i giulietti pronti per voi. Ciao!
1: A domani con Azzurra.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Parte con la nostra mattinata italiana, andò a Sanremo, poi scomparve però, una meteora, la canzone è nota, Mino Verniaghi si chiamava, il brano si titolava Amare.

Ragazza del Sud di Gilda, e Tony Renis invece è più famoso, perché è famoso per una canzone, però vinto il Festival di Sanremo con questo brano intitolato Una per Tutte. Tony Renis vinse insieme addirittura un cantante scomparso, Emilio Pericoli, ma era l'altra canzone, quella più nota, ma noi facciamo ascoltare quella che vinse Sanremo, Una per Tutte, Tony Renis a Radio G, vai Mattinata Italiana.

Andiamo con Sanremo. Lui vinse Sanremo dopo non aver vinto il primo. Parliamo di Bobby Solo, che doveva vincere il Festival di Sanremo del 64 con una lacrima sul viso, ma non vinse perché nella serata finale era afono e non potette cantare e venne retrocesso all'ultimo posto. L'anno dopo, un po' la canzone era meno bella, lo fece vincere con questa "Se piangi, se ridi".

C'era un periodo in cui dominava Radio Monte Carlo e lanciò questa emittente privata, lanciò un cantante che poi sarebbe diventato famoso partecipando anche a Sanremo e avendo anche una lunga carriera. Parliamo di Drupi, uno dei primi successi è questo, Sereno è.

Era Drupi con Sereno e adesso andiamo avanti perché ascoltiamo chi andò a Sanremo, Giuli, poi scomparve anche qua, non si è saputo più niente o molto poco. Il brano che presentò a Sanremo quell'anno si intitolava Cuore Bandito. La voce, lo ricordiamo, è quella di Giuli nella nostra mattinata italiana da Radio G Giulianova. Siamo pronti? Sì.

partecipazione sanremese anche per Jimmy Fontana, un brano discreto, buono, andò in finale ma non vinse, e il brano si intitola Begin ed è quello che vi facciamo adesso ascoltare.

una meteore, lui era, ma in vivo però, Stefano Sani, Sanremo è quello dell'82, presenta una canzone che si intitolava Lisa, poi ne ha fatto un altro paio di dischi e poi non l'abbiamo sentito più Stefano Sani, però riprendiamo quello di Sanremo del 1982 con Lisa.

che è un'artigiana rivale, anche lei vinse il Festival di Sanremo, però poi scomparve, non aveva avuto più notizie ovviamente dal punto di vista canoro, però canta ancora, cioè Tiziana Rivale, il brano con cui vinse Sanremo quell'anno, si intitolava, forse molti di voi lo ricorderete, Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale.

Meteora, Laura Luca, un grande successo nel 1978 con il brano Domani, domani, però poi per lei un domani non c'è stato, nel senso che non l'abbiamo sentita più. Allora ascoltiamo la canzone che la lanciò nel 1978, appunto intitolata Domani, domani. Lei è Laura Luca.

Meteora e Meteora, lui è Canino, sì sì, Alessandro Canino, Sanremo andò benino, però poi scomparve anche lui. Il brano che presenta Sanremo si intitolava Brutta ed è quello che appunto adesso ascolteremo insieme a voi.

Alessandro Canino con Brutta. Adesso lasciamo da parte le meteore e passiamo decisamente ai Big e le loro presenze sanremesi. Nel 76 il dottor professore di musica della canzone Peppino Di Capri vince un altro festival di Sanremo. Il brano si intitola Non lo faccio più. La voce è quella di Peppino Di Capri.

non va bene questa canzone. Allora, siccome ne ha vinto più di uno, bandiamo il pezzo con cui vinse l'altro Sanremo. Un grande amore, niente più.

0: Sono stato Don Bachi in maniera inaspettata. Come mai tutto ciò? È un DiCaprio, lo recuperiamo la canzone Non lo faccio più. Vediamo un po' se ci riusciamo, perché non si sente. Perché non si sente, ecco, forse si sente. Vediamo se recuperiamo la canzone che non ci ha fatto ascoltare prima. Vince Sanremo nel 76. Non lo faccio più.
1: Non lo faccio più.
0: Vediamo.
2: Sincronizzi i movimenti.

0: Peppino Di Capri con Non lo faccio più.
1: Grazie collega. Sanremo, Biga Sanremo, Enrico vince. Enrico, ma questa canzone è un'altra, è la canzone più simpatica, meno drammatica di quelle di Enrico, sono tutte canzoni belle, canzoni d'amore. Questo pezzo si intitola L'Arca di Noè e lo presenta appunto lui a Sanremo, e adesso l'ascoltiamo noi.

Eccolo qua, l'Arca di Noè che è approdata, anni 70-80, grande successo di una coppia, quella formata da West e Dorighezzi, vanno a Sanremo naturalmente, ci vanno con questa canzone che adesso vi facciamo ascoltare, il titolo è Con chi stai, con chi sei, Sanremo per Dorighezzi e per West, la coppia dell'epoca. Siamo pronti? Ci dicono di sì? Allora andiamo.

Apriamo la parentesi dedicata ai nostri bravissimi cantautori, i nostri bravissimi cantautori italiani. Ascolteremo per cominciare lui, il Venditti, che è stato anche qui da noi. Ascolteremo il brano intitolato Peppino canta lui. Venditti, Antonello.

Continuiamo con i nostri cantautori italiani, passiamo a Baglioni, uno dei pezzi più noti di Claudio Baglioni, si intitola Sabato pomeriggio, davvero uno dei primi successi che lo lanciarono e l'hanno reso uno dei più importanti e famosi cantautori italiani. Sabato pomeriggio, Claudio Baglioni.

cantante italiana Claudio Baglioni, l'area dedicata ai cantautori, adesso tocca al grande cantautore purtroppo scomparso. Qui parliamo di Lucio Dalla. Il brano si intitola Una casa in riva al mare, bellissima canzone, ripresa anche da Fiorella Mannoia, che ricordiamo sarà a Giulianova il 5 agosto.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sai.

0: ma non è
1: questo bello. È veramente grandissimo. Lui è Becchioni, sogna ragazzo sogna.
2: Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.
1: Conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero. Becchioni, il migliore.
3: Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro.

mondo, quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: cari amici.
1: Ho detto che sarà Giulianova la Mannoia il 5 di agosto e allora passiamo adesso a ascoltare una sua canzone, l'ultima incisione, che si intitola semplicemente Eroi.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero.

notte in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

mattinata italiana si conclude con i nostri cantautori. Lui è Lucio Battisti, uno dei tantissimi brani composti insieme a Mogol. Il pezzo si intitola Ancora tu e che continua con Ma non dovevamo vederci più. E noi ci rivediamo invece nelle prossime puntate della nostra mattinata italiana. Grazie, buona giornata, buona estate, a risentirci ragazzi.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

친구야.

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085.

800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Beh, sì, famosissimo dub. Comunque questa è bella musica. Tutta l'altra musica è dub, eh?
5: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
4: Volevo dire che in dub ci potete ascoltare sulla radio. In dub è la musica bella, precisa, silenziosa, tutto preciso, non ci sono interferenze, nulla. Però qua noi ci potete ascoltare sulle frequenze nostre, eterne, 50 anni. Potremmo cominciare a dire 50 anni, vabbè. 90.6, 92, e poi radiogiorno.net, e poi quello che piace a Marozzi, che è Radio Garde, perché lui dovunque va, anche al bagno, può sentire Radio Garde. Dice, no, perché poi qua non si sente. Ma... E naturalmente su Facebook, salutiamo subito quelli sulla pagina Facebook per vedere
6: buongiorno,
4: chi è che apre le danze.
6: Buongiorno, e saltuariamente ci potete vedere pure dal vivo se passate a Piazza Roma, perché ogni tanto apriamo la porta come oggi.
4: Oggi è aperta la porta, quindi studio aperto, potete entrare, dire quello che volete.
6: No, quello che volete no, però potete...
4: Buongiorno,
6: non potete entrare,
4: l'80%
6: passa.
4: Saluta, alcuni si meravigliano, altri non ci conoscono. E dice chi è, non lo
6: dice, ci riempiono di qua, appena passano la cosa, dicono le parole.
4: No, le parole no.
6: Sì,
4: però,
6: sì.
4: Dove, forza,
6: che è?
4: C'è la vista ridotta. Il primo che saluta è di venerdì. Forza,
6: dai,
4: non ci muoviamo. Se no,
6: non mi fa andare avanti con le notizie. Poi si allunga il brodo.
4: Allunga uno che vogliamo avere. Il primo che saluta,
6: buongiorno.
4: Oltre a tutti quelli che noi salutiamo per radio, che non ci potranno salutare,
6: buongiorno.
4: Anche telefonare volendo. Beh,
6: buongiorno.
4: Non si parte. Quindi sacrificatevi, uno che.
6: Uno che saluta, su.
4: Vieni, Leo.
6: No?
4: Buongiorno, siamo, ci siamo.
6: Buongiorno, buongiorno. Leonella Leonio, buongiorno. Oh, possiamo iniziare. Allora.
4: Buongiorno.
6: Messaggero, il centro quotidiano dell'Abruzzo. Salta in aria.
4: Tutte e due.
6: Tutte e due. Salta in aria sul posto di lavoro a 24 ore dal caso di Borgorose, tragedia a Casalbordino. Operaio 59enne senza scampo, un ferito, è la terza volta in 6 anni che esplode la Sabino. E a un certo punto lo toglieremo.
4: Chiudetela.
6: I sindacati, basta, questo è omicidio.
4: È vero, quindi vuol dire che non stanno messi bene. Ricordiamo che ci saranno però i fuochi d'artificio alla festa della Madonna del Porto Salvo.
6: Vabbè,
4: è stato confermato. Vabbè. Che cosa fa Melozzi?
6: Melozzi, cuore d'oro, la notte dei serpenti arriverà in ospedale, le prove in vista del maxi concerto. Quindi le prove le fanno un po' itineranti, ovunque le fanno le prove, e poi ci sarà il concerto a Pescara.
4: E però... poi l'ospedale, quelli si affacciano e sono contenti.
6: Poi si affacciano e possono vedere sia il sito, quello scelto e quello che si dovrebbe scegliere.
4: Esattamente, quello che si farà a step e quello che invece il sindaco Alberto vuole spostare, con il risultato che non si
6: farà nulla, manco gli scandinati che erano gli unici finanziati. Tentato ora un omicidio, il conduttore di Report sotto attacco dopo aver subito un attentato da vittima imputata. Ora la RAI pensa di scaricarlo, Gasparri faccia chiarezza.
4: Ma lei non vedeva l'ora di scaricarlo.
6: Teramo, pure Gasparri secondo me, Teramo, i dati dei primi 6 mesi dell'anno.
4: Gasparri si è scaricato lui.
6: Uomini violenti, bloccati in 22, ammonimenti del questore in aumento, balzo del 60%.
4: Hai notato, ci sta questo nuovo reato, ricordate questo nuovo ammonimento? Quello che mi ha dato la moglie, ti ammonisco perché tu non lo faccia più.
6: Dopo due ammonimenti da calcio che fa?
4: Non lo so, il cartellino rosso, e poi non andate a tempo perché molte volte dopo il primo ammonimento lo cede, quindi vi prego di mettere misure.
6: Eviterei gli ammonimenti e fermerei le
4: subito
6: persone. Teramo, in 2000 per la sfilata della Coppa Interamnia. E poi abbiamo Quartetto Miz ai concerti sotto le stelle, rassegna stasera all'Aurum di Pescara. Allora, andiamo agli approfondimenti.
4: Andiamo con questa strage infinita.
6: Alla Sabino esplodenti, strage infinita, morto un operaio, la terza esplosione in 6 anni.
4: Sabino esplodenti.
6: Incidente nella fabbrica di Casalbordino, 59enne travolto da una scheggia, ferito un collega. Magnacca, assessore Magnacca, difficile da sopportare, l'assessore al lavoro vicino alla famiglia, il PD bisogna assicurare controlli rigorosi.
4: Ma lo sapete, fatelo voi, perché non l'avete fatto? È successo più volte, è la terza volta.
6: Sei. Acerbo, e ora la regione non rilasci più permessi.
4: Va bene.
6: Sembra dopo il morto però. L'altra tragedia, vicino all'Abruzzo, fabbrica esplosa, via alle autopsie, sotto sequestro il materiale pirico, questo è quello dei fuochi d'artificio.
4: E salutiamo Rodolfo Piric, così.
6: Che pirico, pirico pure lui, giustamente.
4: Oh, ma il nasce presso l'Abruzzo ha detto che sarebbe venuto.
6: Martedì il comizio a Pescara, il generale arriva in regione dopo mesi di attesa, trepidante, presenterà i nuovi ingressi, Toppetti e Orta. Orla Otta, com'è? Vabbè, non è importante. Orta. Giorno dopo a Vasto sarà insieme all'ex Lega Bocchino.
4: Ma
6: e
4: non
6: a...
4: quello.
6: No, quello è un altro Bocchino.
4: Purtroppo.
6: Dipende. Al okay. Candidato sindaco di Chieti Carbone.
4: E c'è di Gian Vittorio pure.
6: C'è di Gian Vittorio, sì.
4: Oh, e c'è intanto con dire anche alla regione, oltre che a livello nazionale, lo scontro sulla riforma elettorale.
6: Da Mario, l'assessore Da Mario dice al turismo, quello che dà i numeri, ogni volta si ha confronto, l'opposizione vogliono imporre nuove regole.
4: È vero.
6: È quello che fa normalmente quando in vista.
4: Il PD ha ragione.
6: Illegittimità chiara serve trasparenza.
4: Ti capite il titolo di che parla?
6: No. No, dice lui, Fina, siamo il partito delle rinnovabili, ma lo sviluppo va fatto con criterio.
4: Mettete mano a Giuliano, che non mi pare che.
6: Il su PD. Criterio.
4: Oh, vedi? Biondi alla regione, lui ci pensa?
6: Ha paura di restare senza posto, dice
4: quelle che l'attaccano.
6: Il sindaco dell'Aquila in TV dice sì alla possibilità di candidarsi al presidente, perché sospiri questo nervoso.
4: Sì, sospiri, ma lui è più bravo.
6: I Dem attaccano, è nervoso. Marinelli, una guerra interna a Fratelli d'Italia per il Parlamento e il centrodestra rimane in silenzio su di lui.
4: Vedi? Il pescare si può mettere, sicuro.
6: E ora però il sindaco chiede scusa alle donne, Fascetti, noi da guardare e non toccare abbiamo una dignità. Il centrodestra difende, abbiamo detto che le donne si guardano e non si toccano.
4: Mai.
6: Che ne sa, non lo so.
4: Cioè, ma vedi?
6: Non è il suo problema.
4: Quando tu dici una frase di questo tipo, poi devi approfondire un po'.
6: Allora,
4: battuta qua.
6: Le parole di chi rappresenta l'istituzione hanno un peso e contribuiscono a definire la cultura di una comunità.
4: Allora, per questo
6: le parole del sindaco Biondi non possono essere guidate come una semplice battuta.
4: Uno a questo punto le ripete.
6: E infatti, sì.
4: E infatti, che ha detto?
6: Non lo dice.
4: Ragazzi.
6: Ecco qua, la possibilità, allora, affermare che a una cena con un avversario politico ci sarebbe la possibilità di avere una compagnia gentile, garbata ed esteticamente piacevole da guardare e non toccare, significa riproporre una visione delle donne come elemento di contorno.
4: Però ragazzi, evita Biondi, evita, sei stato tutto in agguato, è salito pure come tra i migliori sindaci d'Italia. La sanità. Ospedali con i privati sia una soluzione ordinaria. Aiuteteci.
6: Il CEO di Guerrato, Masciarelli, promuove l'accordo dopo la bocciatura della CGL, quella si parla della sanità mista pubblico-privata.
4: Noi siamo per la CGL.
6: Noi siamo per la sanità.
4: Per sanità fatta bene, non chiudete gli ospedali che funzionano, sulla costa non potete accorpare d'estate ortopedia e chirurgia.
6: Fate le conferenze stampa quando le annunciate.
4: E poi psichiatria le avete portate tutte a terra, ma da Postacuzia è arrivato.
6: No, quello dopo, prima li cura, dopo Postacuzia prepariamo. Confindustria, Abruzzo forte, siamo motori dell'economia.
4: Ma perché pensa che non capiamo niente?
6: Ma non lo so, perché pensa di essere furbesci. Patto tra aziende e Ateneo, ci vuole un po' di autocritica ogni patto di aziende e Ateneo, competenze per innovare. Ranucci finisce sotto attacco alla RAI e la tentazione di scaricarlo.
4: Giuseppe, il programma va molto bene.
6: Ma anche molto interessante per certe volte. I giornali di destra contro il conduttore e anche le parole della sua azienda fanno discutere.
4: L'azienda deve fare accordo con i giornali.
6: Beh sì. L'abruzzese.
4: Che noi leggiamo ogni mattina, una a turno, però lo facciamo.
6: Sempre. Pare che ci sia un abruzzese a capo della pescheria di La Vitola, tale Carmine Palestini di Silvi.
4: Vedi? Vedi, no, volevo dire che pescheria, Silvi, siamo nel mare, siamo ancora arriva a Giulianova,
6: Perché?
4: Beh, la pescheria, sai. Esige trasparenza da tutti, questa volta tocca a lui.
6: Lo dice il Gasparri mentre guarda da qualche parte.
4: E dopo che è toccato a lui, quindi giustamente, perché solo a me? D'Annunzio,
6: cerimonia.
4: Io.
6: Ah, scusa, perché
4: vado?
6: Va, prego, ci mancherà.
4: D'Annunzio.
6: Veloce però, su.
4: Vabbè, ma D'Annunzio.
6: Però parla di cucinelli.
4: Che cosa sa? Vabbè, il personaggio, cerimonia, una cerimonia a Gardone Riviera. Mm. Ci sei stato tu?
6: No,
4: all'Argumbo? L'imprenditore? Chi è? Ah, Cucinelli, re del Kashmir.
6: A visita.
4: Meno studio, più anima. Più studio! Beh.
6: Vabbè, è stato premiato per il re del Kashmir a Vittoriale.
4: Per ma
6: non ci faccio capire niente il direttore, però.
4: Ho capito, vabbè, ma come più studio, meno più anima, meno studio? Dai, studiate, poi vi mettete tranquilli con l'anima, perché Beatrice poteva salvarsi.
6: Fatale, un colpo alla testa, infanticidio a Genova, aveva anche altri traumi ed era malnutrita, ma nessuno chiamò i soccorsi.
4: Guarda qua. Che cosa guardi?
6: E poi la sfregia. Folle aggressione in pieno centro, cittadino in una metropolitana. Shock a Milano.
4: Guardi il sangue?
6: Lo so.
4: Allora, la emoglobina è crollata? È crollata l'emoglobina un po'?
6: Beh, un po', sì. No, manco tanto, quello penso esca in proporzione.
4: Insomma, gli aveva, quello lo stava a guardare, che guerri, potete dire a noi, che guerri, che aggiungono, che guerri, però non andare a ricortellare però.
6: Il dopo Starmer è alle porte in Inghilterra, out Carnes, Burnham è solo, parliamo dei presidenti dei primi ministri. E in Francia quella mossa tra le polemiche Le Pen, candidata, fa discutere.
4: Il braccialetto.
6: Eccoci, perde per la quarta volta e ci siamo.
4: Allora ecco qua la tua guerra preferita.
6: Sì.
4: Una delle tante, ma scegliamo questa.
6: Sono 54 le guerre attive oggi.
4: Lui c'è in 52.
6: Sì, prego. Altri raid nel Golfo, la tregua a rischio. Dopo due giorni di attacchi incrociati, il traffico a Hormuz è fermo. Israele è pronto a entrare in azione. Ma quando mai? Quello suo appena possibile.
4: Ma non dite quando sta fermo, veramente.
6: Intanto i negoziati continuano. Esequie solenni dell'Ayatollah di giurno.
4: Di giurno, per la barra di
6: Gambetti.
4: Un milione dietro a qua. Come sei contrario, ti uccide, ti dai rimati.
6: Le bombe non fermano l'addio. I funerali di Khamenei si sono conclusi con la sepoltura a Mashhad.
4: Oh, dopo 4 mesi e dopo 10 chilometri.
6: E intanto a Mosca.
4: Quindi da noi un funerale di 10 km, porta la gente che fa
6: rete. Sempre dietro sono le macchine, quelle funebri che raccolgono. A Mosca sfila la Family Parade, spiace che Adinolfi non è potuto andare, valori tradizionali e patriottismo per rispondere a gay pride occidentali.
4: Tutto bene.
6: La rabbia dei russi per l'Unione Europea, ma Trump vuole la pace, gli europei sono colpevoli, virgolettato è quello che dice Putin, gli europei sono colpevoli di prepararsi a un conflitto armato con la Russia, veramente
4: dipende.
6: Ma tra Putin e il suo omologo c'è un dialogo costruttivo, ha detto Peskov.
4: Tutto tra di loro,
6: sì,
4: due
6: tanto
4: criminali.
6: Espulsi due addetti del Cremlino, sarebbero i contatti degli agenti italiani arrestati per spionaggio.
4: Forza.
6: Pier Silvio, cioè,
4: bella intervista al re dei Mediaset. Pier Silvio con Meloni, infastidito da Trump.
6: Presidente e amministratore delegato di Mediaset interviene sugli attacchi del tycoon all'Italia e sulle mosse future, non chiude a Vannacci. Aspettiamo il suo programma. Attacchi di Trump però non sono all'Italia, attacchi di Trump sono alla Meloni, diverso, commistiamo. Russia.
4: No, ma poi lui ha detto, chi è Marina Berlusconi? Questo apre. La sorella chiude e lui apre.
6: Russia, si spaccano i riformisti, polemiche dopo la frase di Conte sull'antiriarmo dal palco del campo laghi, già parte spaccate.
4: Spaccatissimi, ma pure le male parole della gente durante la cosa.
6: Salvini apre sulle preferenze, non abbiamo precondizioni, ha spiegato il leader della Lega.
4: Tutto di bianco però.
6: La premier accelera sui dossier, subito un vertice sulla sicurezza, gli uffici di Palazzo Chigi e i ministeri chiesto uno screening dei provvedimenti rimasti in sospeso.
4: La domanda è la stessa, quando una donna va, una signora, anche un uomo, chiunque, a fare la spesa da uno dei supermercati, poi esce e vede che il carrello è quasi vuoto, poi apre il portafoglio,
6: è
4: uguale, e là il problema è. Se invece uno dei due è pieno, qualcosa è andata bene. Siccome sono tutti e due vuoti, quella è la cartina di tornasole. Il papà non se ne parla più di questo carrello, lo parliamo noi però.
6: Cavi danneggiati, disagi e circolazione dei treni bloccati. Praticamente abbiamo scoperto che basta uno che va girando con una tenaglia e mette in crisi,
4: è vero, sì,
6: mette in crisi tutto il sistema ferroviario italiano. Ma non vale una cosa normale.
4: Però prendono pure il rame.
6: Ma non mi sembra una cosa normale.
4: Teramo. Sul Teramo.
6: Donne maltrattate e perseguitate, il questore ammonisce 22 violenti.
4: Cioè, due squadre?
6: Sì.
4: 11-11, sì. Siamo alle panchine.
6: Pare che a Castrogno si fa un
4: campo.
6: Mariti, fidanzati, padri e figli, destinatari dei provvedimenti emessi nei primi 6 mesi dell'anno. Sorgona, abbiamo registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025.
4: E con l'ammonizione?
6: Ma risolto, mo. Accusato di violenza sessuale, prosciolto. Un imprenditore a processo dopo la denuncia di una ragazza. La querela non è stata ritenuta valida.
4: Ecco, vedi, capite? Poi è inutile che fide ammonizione quando quello poi andate su di formalismi, no? La querela non era valida. Ma al comune, a te c'è un problema sugli asili nido.
6: L'opposizione attacca, serve subito una commissione.
4: Direi un tavolo.
6: Il capogruppo di Forza Italia Cozzi, ma periodo, protocollata la richiesta di convocazione in attesa di risposte. Molti genitori lamentano il numero limitato di posti disponibili nelle strutture del tempo pieno.
4: Ma se l'accordo con i privati.
6: Eh?
4: Grosso ramo, casca sulla pide. Oh, qua ci stanno le casette, è uscito una all'improvviso.
6: Sì? Ma dove? La casetta della vicina?
4: No, un ragazzo è sfuggito, quella frenata all'ultimo secondo.
6: Ma non è chiusa la sigla?
4: No, c'è il maggiore Giustini che ieri ha fatto un giro, però quando ha fatto il comunicato di Pescara ha messo il numero 23, controllate auto e fatte molte, generico. Così ne ha fatto uno e due, lo sai. Due fatto.
6: Non lo so.
4: Sì, te lo dico io.
6: C'è un sacco di vigili, però. Caduto durante la notte sulla corsia.
4: Però fatelo.
6: Sulla corsia alla Gammarana, rimosso dai vigili del fuoco. Permite.
4: Vuoi salutare Laura Orsini?
6: Salutala se sta qua.
4: Lei si guarda da là, lo sai, perché sono andato là e ho visto che ci guarda da qua. Buongiorno! Si vede benissimo.
6: Melozzi è pronto a portare le prove all'ospedale Mazzini, un luogo in cui serve musica.
4: No, serve che li guarite bene. Abbiamo
6: Cittanone.
4: Non era Pienone Bregovic, ho visto le foto. Era più fotoculturiamo, tutto pieno era corsa. Vabbè, ci stavano tutti gli assessori. Allora, vediamo il quiz di oggi con Luna Park, ve lo davo in anteprima. Quest'anno vedete se conoscete i nostri personaggi più famosi. Tu non puoi partecipare.
6: Non partecipo io.
4: Allora, la domanda è: come si chiama di nome l'assessore Albani? 870-10, 12 biglietti gratis, se pensate mentre girate all'Albania, se indovinate. Come si chiama? Questo è il quiz.
6: Campi.
4: La mail è facile, no? Sì, anche che si chiama tutte invece.
6: Le inchieste scatenano lo scontro, l'ente così rischia il predissesto.
4: Allora, era arrivato questo qua con grande entusiasmo quando venne nominato, e invece ha fatto un bucone terribile.
6: Ma può succedere.
4: Com'è? Però lo vedi che dice, quello di prima, il predissesto.
6: Teatro dialettale torna alla segna sotto le stelle a Teramo e andiamo avanti perché ma...
4: L'Unione dei Comuni ha deliberato che c'è un mezzo antinero.
6: Un nuovo mezzo antinero.
4: Ecco Teramo, la 53esima edizione della Coppa di Pallamano e sono le foto della... Ma di pomeriggio l'ha fatta?
6: È la sera, sì. La città accoglie il mondo, sfidano i 2000 atleti della Coppa Interamnia.
4: Una volta si faceva di notte, sera proprio, io ci ho partecipato pure. A me, dammi il cubito.
6: No, si è bloccato. Uno squillo. Non ha.
4: Come si chiama di nome, perché il cognome è Albani, l'assessore alla pubblica istruzione e al sociale. Non suggerisco.
6: Martin Sicuro, addio all'imprenditore che amò il calcio, Alfredo Piattoni, 61 anni, si è accasciato al bar mentre faceva colazione con gli amici. Vedi, sta attento a fare colazione. Lo so. Rosso di sera è guerra, nessuna demolizione.
4: Ha chiamato Indimit, che fa? Com'è? Quella è roba nostra, l'accomodiamo noi.
6: Sì, certo.
4: Il sino già ha detto no, non può fare come si pare, insomma, c'è una guerra per Rosso di sera. Perché dicono che sia pericolante, cioè che
6: è pericolante da più tempo, cioè, la notte escono le soriche larghe lunghe come i bracci, quindi
4: le soriche sarebbero
6: i roditori.
4: Aspetta, quello è sbagliato, vedi che posso che non racconto. Ho sbagliato il numero. Perché 800 per il quiz? 870-10. Devi chiamare, l'ha detto però, ma come si fa? Vabbè, vabbè, hai vinto, basta prendere i biglietti perché stai chiamando un altro. Ciao, ciao, hai vinto. Ma quest'altro si indovina, non lo sentai, dai. Pronto?
7: Buongiorno.
4: Sì? Sì, chi è?
7: Sono Luigi Chiodi.
4: Non vuoi partecipare tu? Perché tu sei uno che sei stato nell'amministrazione comunale, conosci tutti gli amministratori, eh? Vabbè, non importa, su chi è? Come si chiama?
7: Lidia Albani.
4: Allora domande di riserva, perché come si chiama la Cameli?
7: Nausica.
4: Come si chiama Fangioni?
7: Oh, qui mi ha preso il fallo, chi è? Gianfranco?
4: No, no. Gianfranco è il padre! Ai ai ai! Signora
7: Matteo!
4: Lo. Matteo! Come si chiama Giorgini?
7: Sì, Francesco?
4: Ma no, Francesco!
7: È Paolo!
4: Paolo, infine come si chiama Capelli tu? Come si chiama Di Carlo?
7: Di Carlo è il figlio di Mimì!
4: Mimì è il padre!
7: Marco.
4: Siamo di
7: nuovo
4: conosciamo più i padri che i figli. Come si chiama il figlio? Di Carlo?
7: Marco!
4: Marco! Per i tuoi meritati, va bene, passa a prendere, buona giornata. Oh.
7: Grazie, ciao. Meritavo,
4: no? Tutta la giunta abbiamo fatto, no? Ti è piaciuto, sì?
8: Sì.
4: Allora abbiamo dato 4 blocchetti, 4, non 2.
8: Allora, quindi abbiamo detto che Rossi Sera no, la Limimitte non la vuole demolire, invece il comune vuole demolirla.
4: Gli ha fatto ordinare, devoluzione sostenibile, ma l'abbiamo detto in inizio estate, vabbè, mo intervenite voi. Vabbè.
8: Pronto il ciondolo che raffigura la cupola del Duomo.
4: Potremmo fare un'intervista.
8: Bene.
4: Posso.
8: Com'è?
4: Bici elettriche, controlli a tappeto.
8: La polizia municipale verifica le regolarità dei mezzi sul lungomare e in centro.
4: Le cure termali quest'anno si fanno a Montecatini, che si chiama Monte Cacatini perché serve per quello.
8: Non è vero.
4: Sì, sì, sì, sì.
8: No, qua che te guarda lo sai?
4: No, no, per quello.
8: Il sindaco
4: vanno.
8: Di Montecatini.
4: Ci stanno, stando a bagno, stando alle terme ci stanno.
8: Di querela, sì.
4: Vedi, se perché serve Montecatini? Vedi un po'.
8: Ma per le cure termali.
4: Le
8: vie aeree, no, le vie che decidi di
4: fare la cacca.
8: Vabbè, sì.
4: Lavori per 2 campi sportivi e li vediamo. Uno è quello della Bindi, quello là dietro rifatto, e poi questo bello nuovo esattamente a via Mattarella.
8: Quello dell'annunziato.
4: Vedi al nostro presidente del consiglio come li hanno intitolato.
8: Presidente della Repubblica.
4: Sì, vabbè.
8: E credo che si tratti del fratello, non del presidente attuale, perché Mattarella non si può inaugurare uno vivo.
4: Non essere puntuto.
8: Non sono puntuto, però buona, la gente disende.
4: No, ma perché non se lo so, Piantedose, ha detto che la città delle Brigate Rosse.
8: Appunto,
4: con Alpa c'è centro.
8: No, gli olivi.
4: Sì, olivi secolari.
8: Messo in salvo a Roseto, la regione blinda le 34 piante.
4: Nell'area Rastelli.
8: C'è l'iscrizione del registro degli alberi monumentali dopo la battaglia di Conalpa, Italia Nostra.
4: Perché non mi credi?
8: Le associazioni ora sono a riparo da interventi urbanistici, vigileremo anche sulle querce storiche. Quindi in pratica questo sarà nero quello che il proprietario del terreno. Portrichiamo.
4: Come si chiama quel no, lì da Portofino, quei due che mi confondo sempre.
8: Paradiso e Portofino.
4: E non sa che è Paradiso. Qui c'è cornetti idrogenati.
8: Buoni.
4: Ci state tu?
8: Sì.
4: Sono buoni?
8: Sì. Ex Odeon, il degrado è in aumento, l'area dell'ex cinema invasa da rifiuti ed erbacce in attesa del piano di riutilizzo. Qua se lo compra pure il comune. Non
4: rubate le gomme di una macchina, mentre come sappiamo a Giulia 9 invece hanno rubato il volante di una macchina.
8: 2.000 euro? È il terzo furto di questo genere in un mese, presa di mira l'Audi Q3 di una turista.
4: Quindi vecchio che quella classica foto della macchina
8: sui mattoni.
4: Classicissimo.
8: Oggi iniziativa delle guide Borsacchio, escursione serale con osservazione delle stelle. Vai.
4: Ho visto qualcosa in basso. Sì.
8: Lo so.
4: Vai. Silvi, tentata truffa dell'incidente, entra e fuggono per evitare il controllo. Sul lungomare i lavori sono finiti finalmente.
8: Ma restano però le proteste. L'opposizione, ritardi e degrado, i turisti, 9 piante già secche. L'assessore Lella
9: La Sora?
4: Lei, sono lei.
6: In corso rifiniture, gli alberi morti sono stati sostituiti.
4: Scusate, ma i turisti appena arrivati rompono.
9: Ah, sì, sì, invece degli lumare.
4: Non hanno notato gli alberi secchi.
9: Sì. Incendio.
4: Lei ha detto, pure da forte.
6: Atri, incendio in una casa disabitata del centro, disagi per i soccorsi ad Atri.
4: Oh, ecco qua, Dannundis, frana, la strada riaprirà presto. Oh. Noi siamo tutti contenti.
6: L'assessore regionale annuncia l'avvio dell'intervento per i sensori sulla provinciale 29B a Servipaese. I sensori, non i lavori, i sensori.
4: Beh, sì, beh, sono importanti.
6: Beh, per vedere se si muove.
4: Vabbè, andate. Andiamo, cambiamo provincia.
6: Pescara. La festa del commercio, sosta gratis e animazione, domani c'è la notte dei saldi.
4: Oh, qui da noi siete stati capaci di togliere in un anno notte bianca, notte dei saldi e notte dello
6: sciopero.
4: Sì, l'unica cosa che aiutavano i commercianti, manco una, meno soldare una.
6: Diala, pure i commercianti.
4: Lupo,
6: però pure
4: niente,
6: i commercianti.
4: Niente avete fatto.
6: Pure loro si devono organizzare un po'.
4: Sola, un uomo si sta passando. Si sta a settare i capelli per le zone perché ha posto l'altro del
6: sofo,
4: è un uomo.
6: Ma fatti tu. Prima o poi ci mena gli eventi, perché poi abbiamo la porta aperta, non facciamo tempo a chiudere, quello entra e ci mena.
4: Ci stai tu.
6: Poi dobbiamo chiedere a Gian Vittorio come ci dobbiamo comportare. Per gli eventi cambia la viabilità, la pistola, che fai? Non puoi scappare.
4: Io scappo.
6: No, ma c'hai i muri dietro. Per gli eventi cambia la viabilità, chiude al traffico un tratto della Riviera Nord, di via Fabrizio e Corso Vittorio.
4: Però la sera tutto.
6: E la sera si esibiscono i big della musica allo Stadio del Mare, il tour di Radio Kiss Kiss, Attesi, Salda Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, 13 Pietro e altri.
4: Pietro per questo qua.
6: Per 13 Pietro.
4: 13 Pietro. Mai sentito? Colpa mia, ovviamente. Tu l'hai sentito?
6: Sanremo 13 Pietro. A Sanremo l'anno scorso.
4: So capire, è giro.
6: No, se non hai un nome strano, non ti fanno fare questo festival. Salda Vinci.
4: Pinguini Tattici Nucleari.
6: Tragedia a Francavilla, malore nel sonno, muore a soli 21 anni.
4: Samuele, parente, no?
6: Ecco. Ma no, povero uomo. Era un ragazzo d'oro di una sensibilità unica.
4: Sì, vabbè, che è successo? Perché qualcosa c'è che non va, neanche che la gente muore a 21 anni così.
6: Studente ministero sportivo, lavorava come bagnino al Lido Asteria. L'allarme è dato dalla mamma.
4: Ma
6: può essere un aneurisma,
4: tante
6: cose.
4: Bisogna saperlo però. Fate i controlli.
6: La truffa del PNRR, prendono mezzo milione di fondi, ma la società è fittizia. Tre nei guai, misure cautelari per il pescarese Walter Dell'Ellis, il chietino Giacomo Di Felice e il marchigiano Marucci. Ha fatto una multiregionale. Amministratori della EasyTech di Città Sant'Angelo, in liquidazione del 2024 con 12 milioni di passivo.
4: Vuoi chiamare l'assessore Lella?
6: Chiama Lella. Rischi igienico-sanitari in zona stadio, lettera alla ASL di residenti e negozianti del rione di Viale Pepe, invasi da rifiuti e gabbiani.
4: Dino?
6: Non credo. Sulmona, gare clandestine in centro città, disabile aggredito da un guidatore.
4: Cioè questi si devono ogni tanto inventare qualcosa sul mondo, sì. Perché i reati li hanno fatti tutti, ma questo è abbastanza originale, quelli che fanno le corse che non si possono fare. Un disabile stava per essere investito e quello non stava.
6: Un residente di 79 anni scatta una foto a una targa, il conducente scende e prende a pugni lui e i figli. Dottore. L'uomo ha avuto una prognosi di un mese per la frattura riportata a un braccio durante la colluttazione.
4: Morì in cella, chiesti 350.000
6: euro, sembra Sulmona.
4: E invece poi partita del cuore ci saranno modifiche alla viabilità.
6: All'Aquila.
4: Oh, guardi che cosa trovate, Legnini.
6: Disavanzo di 23 milioni, piano di rientro in 10 anni, approvato dalla Giunta il rendiconto 2025, il debito riguarda il fondo anticipazione di liquidità.
4: Che hanno fatto?
6: Ne hanno anticipato i soldi di cassa e mori tardà. L'assessore Pantalone, paga sempre lui, ci ha messo apposta lui mo, perché è quello che paga, non è una nuova spesa né una scelta gestionale imputabile a questo esercizio.
4: Rendiconto
6: dell'esercizio precedente, amico mio, dai, quello buono. Pantalone.
4: Legnini lo devi chiamare.
6: Ti hanno ripreso? Ti hanno ripreso in chat qua.
4: Di che cosa?
6: 13 Pietro, il figlio di Morandi.
4: Perché
6: non importa niente, Andrea Serafini.
4: Niente ce ne importa. Serafini il bivio, non c'è lo sapersamento pedonale. Ma l'assessore non lo sapeva, ma sono i vigili che non gliel'hanno detto.
6: Frane,
4: però poi ve l'abbiamo detto, volete far attraversare la gente in tranquillità.
6: Bitritto, siamo estranei all'intossicazione. Così i legali dello chef Vastese dopo il caso dei pasti cinesi nella mensa a Malta. Non ha ruoli in cucina. Ecco.
4: Bitritto. Io mi ricordo Bitetto, ecco la
6: Mbappé Dembélé in cattedra e la Francia vola in semifinale. I transalpini battono 2-0 il Marocco dopo un primo tempo senza squilli. I francesi stasera conosceranno l'avversario, Spagna e Belgio alle 21.
4: Che bello che ci sta qualcosette d'Abruzzo in questo mondiale senza che. Guarda un po' come
6: Martinez e i parastinchi made in Vasto.
4: A Vasto fanno i parastinchi per evitare.
6: Che ti è scritto essere... sopra la maglia, ma... Martinez?
4: Per evitare, Gabriele, per essere addannati dal famoso lupo.
6: Ah, c'ho i parastinghi.
4: Quello lo aveva catturato il sindaco, glielo fece
6: ma, un po' che ha scritto sopra la maglia.
4: Cazzo, perché me?
6: Non lo so, sarà uno sponsor che si chiama Cazzo.
4: Fatelo vedere, fatelo vedere i trasportatori, poi che siamo noi, Guarda che ciò sarà.
6: Ci istigano.
4: Cazzo.
6: Sarà Cazzo.
4: Guardami la parola a Gianni Colavere, tutti avranno la stessa reazione. Ride lui però.
6: Contento.
4: Vabbè. Sì, campionato, cioè.
6: Calaili all'Inter, la Fiorentina piazza il colpo atta.
4: Margiotta
6: da Raiano alla Roma, l'ex attaccante del Pescara e il nuovo capo delle giovanili giallorosse.
4: Perfetto, c'è un po' di Pescara anche della Roma.
6: E qui abbiamo Sinner contro Djokovic, duello che mette i brividi. Il numero uno al mondo nel pomeriggio sfida il campione serbo in semifinale. Con Novak ogni gara è sempre dura. Nell'altra gara spazio a Ferri, Zverev.
4: Il
6: suo gioco. Ti piace il gioco, lo so.
4: Andiamo.
6: Tour de France.
4: Buongiorno.
6: Michele De Feudis.
4: Mi ha passato Michele De Feudis.
6: Tutte le mattine passi per camminare.
4: Non è che va alla banca perché.
6: No, quello scende dal paese, fa proprio camminata lunga.
4: Si allena. Michele, sì. Vedi come abbiamo la notizia, Michele De Feudis che è disoccupato qui, non c'è squadra. Pescara c'è Rebus Brugman, ma sempre in fase di cessioni,
6: C'è il Modena alla finestra. Dopo aver preso Holzer, gli emiliani pensano anche al play uruguariano. Quindi sì. Pescara che fa?
4: Acquisti zero.
6: Sempre puntino. Però presenta le nuove divise, non sa chi se le metterà, però presenta le nuove divise, campagna abbonamenti.
4: Non sono bellissime, eh?
6: Non mi pare. Prego, direttore.
4: Buchi sono pronto, Brugman?
6: Pronto?
4: Pronto?
6: La zicca, vai. Vabbè, la famiglia tette telefono, dai, tutto.
4: Pronto?
6: Ma per radio su Facebook?
4: Radio Facebook. Come si fa?
6: Come si fa? Sta prova puzzetto, veramente non lo so, io non so che succede.
4: L'altra mattina che abbiamo fatto?
6: Niente.
4: Poi si è risentito, come niente?
6: Niente, toccammo la telecamera, ma poi dopo la. Vabbè, mo ritocca
4: te. Ma niente che si vede le figure.
6: Vabbè, mie, che facile.
4: Cioè non ascolti noi. Mi piaceva sentire, giustamente, ma non ce l'hai una radiolina? Appiccio la radio, capito, da chiuso, abbiamo qualche problema, voi chiamano la volta il tecnico perché se blocca metà notiziario, ma che palle. No, che funziona? Si vede?
6: Che si vede?
4: Si sente?
6: Ho provato a staccare e attaccare, che posso fare? Cioè?
4: Si sente? Non si sente. Vabbè, a dopo, ciao.
6: Coppa di Trump. Dai.
4: Ma come si fa però?
6: Ho capito, ma devi
4: rifare. Vabbè, ma che devo fare se poi non mi porto il computer nuovo con la telecamera? In un mese, eh?
6: Oddio, allora.
4: E il buon se sta solo. È brutta sta sta cosa che mo non sento.
6: Lo so, ma che possiamo fare?
4: Dove stiamo noi, che deruccia, no?
6: Fall! Apre alla Sant'Egidiese, quindi. Ma questo legame? Siamo in trattativa, dice. L'Aquila blinda la difesa con l'arrivo di Bondioli. Sfumato Bonaccorsi, la società rossoblu ingaggia l'ex capitano del Vado. Dopo il portiere Luppichini e in arrivo anche Inturri.
4: Abbiamo capito come si chiama? Perché è preciso?
6: Luppichini.
4: Perché uno ci mette una C di più, uno era. Luppichini uno era.
6: Questo è 2P, Luppichini.
4: Beh, la C, 2C. Pure.
6: Una C sola, Luppichini.
4: Là, quell'altro era Luppichini.
6: E in arrivo anche Inturri.
4: Intanto il Teramo si avvicina al Baby Cengi.
6: E prende Cingolani.
4: Invece noi, piccolo Marini. Marini a Giulianova,
6: Chieti sull'altro. Chieti sulli all'Ascoli. Mami. Ora ok, mo si assente questo.
10: Cos'è?
6: Mo si risente. Che è? E noi ci ha messo piccolo.
10: Guarda, tutto bello.
6: Cannottieri di cazzotti, di ciabatte, tedesco.
10: Allo tedesco, con cannottiera.
6: Bianca. Pantaloni neri, calzini neri, ciabatte grigie.
10: Calzini con ciabatte.
6: Calzini a mezzo sotto.
10: È una cosa inguardabile, pure chi li va dietro. Giallo rosso ve lo sta vestendo. Mamma mia, quando a mostro passa.
6: Però prima poi ci mono, quello da sentire che era inguardabile. Allora, passiamo al messaggero.
10: Oh, terrorismo in rete, indagata e due ventenni. Dove? Sequestrati i telefonini e per ora al vaglio di
6: esperti. E PC ora al vaglio degli esperti.
10: Bene, poi Sabino, altra esplosione, un morto. Poi il premio Strega, lo sbilico di Pierandozzi al quarto posto.
6: Bene.
10: Poi sento l'amore della gente comune.
6: Sold out per Zucchero allo stadio Adriatico.
10: Vabbè, credo.
6: Ennesimo arresto all'Aquila. Ennesimo arresto all'Aquila di uno spacciatore con auto a noleggio. Teramo, Coppa Interamnia in città, atleti da tutto il mondo.
10: E soppalco? Oppure c'è qualcosina di Ortona?
6: Giallo di Lorena, la consulenza è stata uccisa a Ortona.
10: No, l'abbiamo detto.
6: Poi Irigheira, gli anni straordinari di Vamos alla Playa.
10: Ma salutato lui per prima.
6: Una pregiata collezione di rarissimi animali nel museo Uda alla D'Annunzio.
10: Ci sta il museo Uda?
6: Sì. Università D'Annunzio.
10: Uda. Ma quello che era l'imperatore romano.
6: Pescara, dopo aver preso Holzer, Modena punta pure su Brugman. Quindi non
10: abbiamo
6: stessa,
10: fatto niente, non abbiamo fatto niente, però perché fa così?
6: Chi è?
10: E mo qua?
6: Mo lo scoppo qua. Furgoncino davanti all'ingresso proprio.
10: Ci ha bloccato l'ingresso. E poi perché smore?
6: E questo è un corriere, deve portare qualcosa, vedi, si ferma in mezzo alla strada.
10: Sì, non sa niente, guarda.
6: È tipico dei corrieri che si perdono, sta fermato in mezzo alla strada.
10: Chiedi a noi!
6: La fortuna che puoi cercare a noi, ma ricordo.
10: Beh, noi non sappiamo se cerca uno qua per
6: stare. Qui tra catella ti mandano se ci domini qualcosa.
10: Qui sta a fa?
6: Sta discutendo con qualcuno.
10: Sembra qualcuno, ma sembra anche il telefonino.
6: Vabbè, ma.
10: Andiamo. Vabbè, comunque se ne dai da là.
6: E mo se ne va. Ecco, Cristo, in grado.
10: Che cos'è?

0: Letta e Toppetti con Vannacci sono gli ex assessori più votati.
1: Tra l'altro, capite?
0: Lunedì pomeriggio in comune conferenza stampa per ufficializzare i due ingressi, il giorno dopo a Vasto.
1: Giulietti, il sindaco ha mentito decisamente che potesse essere.
0: Ragazzi,
1: la fabbrica di pusher all'Aquila spacciano cocaina con le auto a noleggio.
0: Poi giovani albanesi incensurati in città senza nessun legame con il territorio.
1: È arrivato Fratoianni.
0: Dove?
1: All'Aquila.
0: Blitz di Fratoianni, c'è cioè l'interrogazione in Parlamento, il futuro del progetto Case.
1: Quello famoso di Berlusconi.
0: Spendono l'idea di Dio per 2 anni. Aggredì il medico in pronto soccorso, il 34enne rischia il processo per lesioni.
1: Il 34enne?
0: Ah, poi sei 34 anni. Cioè.
1: Ma perché è importante?
0: È importante, cioè, 35 è un'altra cosa. 500.000 restyling di Sant'Andrea fuori le mura, ecco, 500.000 euro per demolire i palazzi.
1: Avete demolito voi.
0: Corse clandestine in città, picchiato chi denuncia. Sul Mona filmato, filmano le auto e vanno in strada a lamentarsi, pestati dai giovani piloti,

Meteora e Meteora, lui è Canino, sì sì, Alessandro Canino, Sanremo, andò benino, però poi scomparve anche lui. Il brano che presenta Sanremo si intitolava Brutta ed è quello che appunto adesso ascolteremo insieme a voi.

Alessandro Canino con Brutta. Adesso lasciamo la parte delle meteore e passiamo decisamente ai big e le loro presenti sanremesi. Nel 76 il dottor professore di musica della canzone Peppino Di Capri vince un altro festival di Sanremo. Il brano si intitola Non lo faccio più. La voce è quella di Peppino Di Capri.

non va bene questa canzone, allora, siccome ne ha vinto più di uno, mandiamo il pezzo con cui vinse l'altro Sanremo. Un grande amore, niente più.

0: Si è lasciato da un bug in maniera inaspettata. Come mai tutto ciò? Beh, un decapito, recuperiamo la canzone Non lo faccio più. Vediamo un po' se ci riusciamo, perché non si sente. Perché non si sente, ecco, forse si sente. Vediamo se recuperiamo la canzone che non ci ha fatto ascoltare prima. Vince Sanremo nel 76. Non lo faccio più.
1: Non lo faccio più.
0: Siamo?

0: Peppino Di Capri con Non lo faccio più.
1: Grazie collega. Sanremo, Big Sanremo, Enrico vince. Enrico, ma questa canzone è un'altra, è la canzone più simpatica, meno drammatica di quelle di Enrico, sono tutte canzoni belle, canzoni d'amore. Questo pezzo si intitola L'Arca di Noè e lo presenta appunto lui a Sanremo, e adesso lo ascoltiamo noi.

Eccolo qua, l'Arca di Noè che è approdata, anni 70-80, grande successo di una coppia, quella formata da Wes e Dori Ghezzi, vanno a Sanremo naturalmente, ci vanno con questa canzone che adesso vi facciamo ascoltare. Il titolo è Con chi stai, con chi sei? Sanremo per Dori Ghezzi e per Wes, la coppia dell'epoca. Siamo pronti? Ci dicono di sì? Allora andiamo.

Era una parentesi dedicata ai nostri bravissimi cantautori, italiani. Ascolteremo per cominciare lui, il Venditti, che è stato anche qui da noi. Ascolteremo il brano intitolato Peppino, canta lui, Venditti, Antonello.

Continuiamo le nostre cantautori italiane, passiamo a Baglioni, uno dei pezzi più noti di Claudio Baglioni, si intitola Sabato pomeriggio, davvero uno dei primi successi che lo lanciarono e l'hanno reso uno dei più importanti e famosi cantautori italiani. Sabato pomeriggio, Claudio Baglioni.

cantante italiana Claudio Baglioni, l'area dedicata ai cantautori, adesso tocca al grande cantautore purtroppo scomparso. Qui parliamo di Lucio Dalla. Il brano si intitola Una casa in riva al mare, bellissima canzone, ripresa anche da Fiorella Mannoia, che ricordiamo sarà a Giulianova il 5 agosto.

è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

Pensi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice

0: ma non è
1: questo
0: vero.
1: È veramente grandissimo, lui è Vecchioni, sogna ragazzo sogna.
0: Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.
1: Conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.
0: Che sanno
1: parlare. Vecchioni, il migliore.
2: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Ho detto che sarà giù da Nova la Magnolia il 5 di agosto e allora passiamo adesso a votare una sua canzone, l'ultima incisione, che si intitola semplicemente Eroi.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

Davanti in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

Tirati dagli archi pure con i nostri cantautori, lui e Lucio Battisti, uno dei tantissimi brani composti insieme a Mogol. Il pezzo si intitola Ancora tu e che continua con Ma non dovevamo vederci più, e noi ci rivediamo invece nelle prossime puntate della nostra mattinata italiana. Grazie, buona giornata, buona estate, a risentirci ragazzi.

0: Da Radio G abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

0: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social.
4: Da
0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Beh, sì, sono famosissimo dub, comunque questa è bella musica, tutta l'altra musica è dub,
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
0: Volevo dire che in dub ci potete ascoltare sulla radio, in dub è la musica bella, precisa, silenziosa, tutto preciso, non ci sono interferenze, nulla, però qua noi ci potete ascoltare sulle frequenze nostre, eterne, 50 anni, potremmo cominciare a dire 50 anni, vabbè. 90.6 e poi radiogiova.net e poi quello che piace a Marozzi che è Radio Garde, perché lui dovunque va anche al bagno può sentire Radio Garde. Dice no, perché poi qua non si sente. Ma... E naturalmente su Facebook, salutiamo subito quelli sulla pagina Facebook per vedere chi è che apre le danze.
2: Buongiorno, e saltuariamente ci potete vedere pure dal vivo se passate a Piazza Roma, perché ogni tanto apriamo la porta come oggi.
0: Oggi è aperta la porta, quindi studio aperto, potete entrare, dire quello che volete.
2: No, quello che volete no, però sì, potete,
0: buongiorno,
2: non potete entrare.
0: L'80% saluta, alcuni si meravigliano, altri non ci conoscono. E dice chi è, non lo dice,
2: ci riempiono di qua, allora, appena passano la cosa dicono le parole.
0: No, le parole no.
2: Sì,
0: però, dove, forza,
2: che
0: c'è la vista ridotta, il primo che saluta è di venerdì, forza,
2: dai,
0: non ci proviamo, se no
2: non mi fa andare avanti con la notizia, poi si allunga il brodo,
0: allunga uno che vogliamo avere, il primo che saluta,
2: buongiorno,
0: oltre a tutti quelli che noi salutiamo per radio che non ci potranno salutare,
2: buongiorno,
0: anche telefonare volendo, beh,
2: buongiorno,
0: ma non si parte. Quindi sacrificatevi,
2: uno che saluta, su.
0: Vieni, Leo.
2: No?
0: Buongiorno, siamo.
2: Buongiorno, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Oh, possiamo iniziare. Allora,
0: buongiorno.
2: Messaggero, il centro quotidiano dell'Abruzzo. Salta in aria. Tutto insieme.
0: Tutte e due.
2: Tutte e due. Salta in aria sul posto di lavoro a 24 ore dal caso di Borgorose, tragedia a Casalbordino. Operaio 59enne senza scampo. Un ferito, è la terza volta in 6 anni che esplode la Sabino. E a un certo punto lo toglierei.
0: Chiudetela.
2: I sindacati, basta, questo è omicidio.
0: È vero, quindi vuol dire che non stanno messi bene. Vi ricordiamo che ci saranno però i fuochi d'artificio alla festa della Madonna del Porto Salvo, è stato confermato. Che cosa fa Velozzi?
2: Velozzi, cuore d'oro, la notte dei serpenti arriverà in ospedale, le prove in vista del maxi concerto, quindi le prove le fanno un po' itineranti ovunque, le fanno le prove e poi ci sarà il concerto a Pescara.
0: E però, poi l'ospedale, quelli si affacciano e sono contenti.
2: Poi si affacciano e possono vedere sia il sito, quello scelto e quello che si dovrebbe scegliere.
0: Esattamente, quello che si farà a step e quello che invece il sindaco Alberto vuole spostare, con il risultato che non si
2: farà nulla, manco gli scandinati che erano gli unici finanziati. Tentato un omicidio, il conduttore di Report sotto attacco dopo aver subito un attentato da vittima imputata. Ora la RAI pensa di scaricarlo, Gasparri faccia chiarezza.
0: La RAI non vedeva l'ora di scaricarlo.
2: Teramo, pure Gasparri secondo me, Teramo, i dati dei primi 6 mesi dell'anno.
0: Gasparri si è scaricato lui.
2: Uomini violenti, bloccati in 22, ammonimenti del questore in aumento, balzo del 60%.
0: Hai notato, ci sta questo nuovo reato, ricordate questo nuovo ammonimento, quello che va dalla moglie, ti ammonisco perché tu non lo faccia più.
2: Dopo due ammonimenti da calcio che fa?
0: Non lo so, il cartellino rosso, e poi non andate a tempo perché molte volte dopo il ammonimento lo cede, quindi ti prego di mettere misure.
2: Eviterei gli ammonimenti e fermerei le persone. Teramo, in 2000 per la sfilata della Coppa Interamnia. E poi abbiamo Quartetto Miz ai concerti sotto le stelle, rassegna stasera all'Aurum di Pescara. Allora,
0: andiamo con questa strage infinita.
2: Alla Sabino esplodenti, strage infinita, morto un operaio, la terza esplosione in 6 anni.
0: Sabino esplodenti.
2: Incidente nella fabbrica di Casalbordino, 59enne travolto da una scheggia, ferito un collega. Magnacca, assessore Magnacca, difficile da sopportare, l'assessore al lavoro vicino alla famiglia, il PD bisogna assicurare controlli rigorosi.
0: Ma lo sapete, fatelo poi, perché non l'avete fatto? È successo più volte, è la terza volta.
2: Sei. Acerbo, e ora la regione non rilasci più permessi.
0: Sembra
2: dopo il morto però. L'altra tragedia vicino all'Abruzzo, fabbrica esplosa, via alle autopsie, sotto sequestro il materiale pirico, questo è quello dei fuochi d'artificio.
0: E salutiamo Rodolfo Piric, così.
2: Che Pirico pure lui, giustamente.
0: Oh, ma il nascere presso l'Abruzzo ha detto che sarebbe venuto.
2: Martedì il comizio a Pescara, il generale arriva in regione dopo mesi di attesa, trepidante, presenterà i nuovi ingressi, Toppetti e Orta. Orla Otta, com'è? Vabbè, non è importante. Orta. Giorno dopo a Vasto sarà insieme all'ex Lega Bocchino.
0: Ma
2: e
0: non
2: a
0: quello.
2: No, quella è un'altra Bocchino.
0: Purtroppo.
2: Dipende. Al okay. candidato sindaco di Chieti Carbone.
0: E c'è di Gian Vittorio pure.
2: C'è di Gian Vittorio,
0: Poi
2: sì, sì.
0: Oh, intanto continua anche la regione, oltre che a livello nazionale, lo scontro sulla riforma elettorale.
2: Da Mario, l'assessore da Mario dice al turismo, quello che dà i numeri, ogni volta si ha confronto, l'opposizione vogliono imporre nuove regole.
0: È vero.
2: È quello che fa normalmente quando in vista.
0: Il PD ha ragione.
2: Illegittimità chiara serve trasparenza.
0: Ti capisci il titolo di che parla?
2: No. No, dice lui, Fina, siamo il partito delle rinnovabili, ma lo sviluppo va fatto con criterio.
0: Mettete mano a Giuliano, che non mi pare che.
2: Il PD. Criterio.
0: Oh, vedi? Biondi alla regione, lui ci pensa.
2: Ha paura di restare senza posto, dice.
0: Quelli che l'attaccano.
2: Il sindaco dell'Aquila in TV dice sì alla possibilità di candidarsi al presidente, perché sospiro questa nervosa.
0: Sì, sospiro, ma noi qua è più bravo.
2: I Dem attaccano, è nervoso. Marinelli, una guerra interna a Fratelli d'Italia per il Parlamento e il centrodestra rimane in silenzio su di lui.
0: Vedi? Il pescaresi può mettere, sicuro.
2: E ora però il sindaco chiede scusa alle donne, Fascetti, noi da guardare e non toccare abbiamo una dignità. Il centrodestra difende, abbiamo detto che le donne si guardano e non si toccano.
0: Mai.
2: Che ne sa, non lo so.
0: Cioè, ma vedi?
2: Non è il suo problema.
0: Ah. Quando tu dici una frase di questo tipo, poi devi approfondire un po'.
2: Allora,
0: battuta qua.
2: Le parole di chi rappresenta l'istituzione hanno un peso, secondo me rischiano di definire la cultura di una comunità.
0: Allora,
2: per questo le parole del sindaco Biondi non possono essere guidate come una semplice battuta.
0: Uno qua a questo punto le ripete.
2: E infatti, sì.
0: E infatti che ha detto?
2: Non lo dice.
0: Ragazzi.
2: Ecco qua, la possibilità, allora, affermare che a una cena con un avversario politico ci sarebbe la possibilità di avere una compagnia gentile, garbata ed esteticamente piacevole da guardare e non toccare. Significa riproporre una visione delle donne come elemento di contorno. Poi però ragazzi,
0: evita, Biondi, evita, tutto in agguato, è salito pure come tra i migliori sindaci d'Italia. La sanità. Ospedali con i privati sia una soluzione ordinaria. Aiutateci.
2: Il CEO di Guerrato Masciarelli promuove l'accordo dopo la bocciatura della CGIL, quella si parla della sanità mista pubblico-privata.
0: Noi siamo per la CGIL.
2: Noi siamo per la sanità.
0: Per sanità fatta bene, non chiudete gli ospedali che funzionano, sulla costa non potete accorpare d'estate ortopedia e chirurgia.
2: E fate le conferenze stampa quando le annunciate.
0: Stampa, le annunciate e poi psichiatria le avete portate tutte a terra, poi da postacuzia è arrivato.
2: No, quello dopo, prima li cura, dopo postacuzia prepariamo. Confindustria, Abruzzo forte, siamo motori dell'economia.
0: Ma perché pensa che non capiamo niente?
2: Ma non lo so, perché pensa di essere furbesci. Patto tra aziende e Ateneo, ci vuole un po' di autocritica ogni patto di aziende e Ateneo, competenze per innovare. Ranucci finisce sotto attacco alla RAI e la tentazione di scaricarlo.
0: Il programma va molto bene.
2: Beh, ma anche molto interessante per certe volte. I giornali di destra contro il conduttore e anche le parole della sua azienda fanno discutere.
0: Beh, l'azienda deve fare accordo con i giornali.
2: Beh sì. L'abruzzese.
0: Che noi leggiamo ogni mattina, uno a turno, però facciamo.
2: Sempre. Pare che ci sia un abruzzese a capo della pescheria di La Vitola, tale Carmine Palestini di Silvi.
0: Vedi? Vedi, no, volevo dire che pescheria, Silvi, siamo nel mare, siamo qua, arriva Giulianova,
2: Perché?
0: Beh, la pescheria, sai. Esige trasparenza da tutti, questa volta tocca a lui.
2: Lo dice il Gasparri mentre guarda da qualche parte.
0: E dopo che è toccata a lui, quindi giustamente, perché solo a me? D'Annunzio!
2: Cerimonia!
0: Scusa,
2: perché?
0: Vado?
2: Va, prendi, ma grazie.
0: D'Annunzio.
2: Veloce però su.
0: Vabbè, ma D'Annunzio.
2: Però parla di cucinelli.
0: Il personaggio, cerimonia, c'è una cerimonia a Gardone Riviera. Ci sei stato tu?
2: No,
0: Gardone. Allargo un po'. L'imprenditore? Chi è? Cucinelli, re del Kashmir.
2: A visita.
0: Meno studio, più anima. Più studio! Beh.
2: Vabbè, è stato premiato per il re del Kashmir vittoriale. Per infatti, il Kashmir. Mi faccio capire il direttore, però.
0: Ho capito, vabbè, ma poi più studio, meno più anima, meno studio. Dai, solo studiate, poi vi mettete tranquilli con l'anima, perché Beatrice poteva salvarsi.
2: Fatale, un colpo alla testa, infanticidio a Genova, aveva anche altri traumi ed era malnutrita, ma nessuno chiamò i soccorsi.
0: Guarda qua, qua. Che cosa guardi?
2: E poi la sfregia, cioè, folle aggressione in pieno centro, cittadino in una metropolitana, shock a Milano.
0: Guardi il sangue?
2: Lo so.
0: L'emoglobina è crollata?
2: Eh?
0: È crollata l'emoglobina un po'?
2: Beh, un po', no, manco tanto, quello penso esca in proporzione.
0: Insomma, gli aveva, quello lo stava guardando, che guerra, potete dire da noi, che guerra, che aggiungono, che guerra, però non da avere coltellato però.
2: Il dopo Starmer è alle porte in Inghilterra, out Carnes, Burnham è solo, parliamo dei presidenti dei primi ministri. E in Francia quella mossa tra le polemiche e Le Pen, candidata, fa discutere.
0: Un braccialetto.
2: Eccoci, perde per la quarta volta e ci sciamamo.
0: Allora, ecco qua la tua guerra preferita.
2: Sì.
0: Una delle tante, ma scegliamo questa.
2: Sono 54 le guerre attive oggi.
0: Lui c'è in 52.
2: Sì, prego. Altri raid nel Golfo, la tregua a rischio dopo due giorni di attacchi incrociati, il traffico a Hormuz è fermo, Israele è pronto a entrare in azione, ma quando mai, quello suo appena è possibile.
0: Fanno notizie quando sta fermo veramente.
2: Intanto i negoziati continuano. Esequie solenni dell'Ayatollah diciurno.
0: Diciurno, la barca. Un milione dietro a qua. Come sei con radio Tecire, se dai rimati cosa?
2: Le bombe non fermano l'addio, i funerali di Khamenei si sono conclusi con la sepoltura a Mashhad.
0: Oh, dopo 4 mesi e dopo 10 km.
2: E intanto a Mosca.
0: Da noi un funerale di 10 km, ho ragione che farebbe.
2: Dietro sono le macchine quelle funebri che raccolgono. A Mosca sfila la Family Parade, spiace che Adinolfi non è potuto andare, valori tradizionali e patriottismo per rispondere al Gay Pride occidentali.
0: Tutto bene.
2: La rabbia dei russi per l'Unione Europea, ma Trump vuole la pace, gli europei sono colpevoli, è virgolettato, è quello che dice Putin, gli europei sono colpevoli di prepararsi a un conflitto armato con la Russia, veramente
0: dipende.
2: Ma tra Putin e il suo omologo c'è un dialogo costruttivo, ha detto Peskov.
0: Tutto tra di loro,
2: sì,
0: eh?
2: Sì, sì.
0: Due
2: tanto criminali. Espulsi due addetti del Cremlino, sarebbero i contatti degli agenti italiani arrestati per spionaggio. Pier Silvio, cioè,
0: bella intervista al re dei Mediaset, Pier Silvio con Meloni, infastidito da Trump.
2: Presidente e amministratore delegato di Mediaset interviene sugli attacchi del tycoon all'Italia e sulle mosse future, non chiude a Vannacci. Aspettiamo il suo programma. Attacchi di Trump però non sono all'Italia, attacchi di Trump sono alla Meloni, diverso, commistiamo. Russia.
0: No, ma poi lui ha detto, Vannacci, chi è Marina Berlusconi? Questo apre. La sorella chiude e lui apre.
2: Russia, si spaccano i riformisti, polemiche dopo la frase di Conte sull'antiriarmo dal palco del campo laghi, già parte spaccate.
0: Spaccatissimi, ma pure le male parole della gente durante la cosa.
2: Salvini apre sulle preferenze, non abbiamo precondizioni, ha spiegato il leader della Lega.
0: Tutto di bianco però.
2: La Premier accelera sui dossier, subito un vertice sulla sicurezza. Gli uffici di Palazzo Chigi e ai ministeri chiesto uno screening dei provvedimenti rimasti in sospeso.
0: La domanda è la stessa, quando una donna va, una signora, anche un uomo, chiunque, a fare la spesa da uno dei supermercati, poi esce e vede che il carrello è quasi vuoto, poi apre il portafoglio e vede uguale, e là il problema è. Se invece uno dei due è pieno, qualcosa è andata bene, siccome sono tutti e due vuoti, quella la cartina di tornasole. Non se ne parli più di questo carrello, lo parliamo noi però.
2: Cavi danneggiati, disagi e circolazione dei treni bloccati. Praticamente abbiamo scoperto che basta uno che va girando con una tenaglia mette in crisi tutto il sistema ferroviario italiano. Ma non vale una cosa normale.
0: Però prendono pure il rame.
2: Ma non mi sembra una cosa normale.
0: Teramo. Teramo.
2: Donne maltrattate e perseguitate, il questore ammonisce 22 violenti.
0: Cioè, due squadre?
2: Sì.
0: 11-11, sì. Siamo alle panchine.
2: Pare che a Castroni fa un campo. Mariti, fidanzati, padri e figli, destinatari dei provvedimenti emessi nei primi 6 mesi dell'anno. Sorgona, abbiamo registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025.
0: E con l'ammonizione?
2: Ma risolto, mo'. accusato di violenza sessuale, prosciolto. Un imprenditore al processo dopo la denuncia di una ragazza. La querela non è stata ritenuta valida.
0: Ecco, vedi, capite? Poi è inutile che fide ammonizione quando quello poi andate su i formalismi, no? La querela non era valida. Ma al comune, a te c'è un problema sugli asili nido.
2: L'opposizione attacca, serve subito una commissione.
0: Direi un tavolo.
2: Il capogruppo di Forza Italia Cozzi, ma a periodo, protocollata la richiesta di convocazione in attesa di risposte. Molti genitori lamentano il numero limitato di posti disponibili nelle strutture del tempo pieno.
0: Ma c'è l'accordo con i privati.
2: Eh?
0: Grosso ramo, casca sulla pide. Oh, qua ci stanno le casette, è riuscito uno all'improvviso.
2: Sì? Ma dove? La casetta della vicina?
0: No, un ragazzo è sfuggito con la frenata all'ultimo secondo.
2: Ma non è chiusa la ciclabile?
0: No, c'è il maggiore Giustini che ieri ha fatto un giro, però quando ha fatto il comunicato di Pescara ha messo il numero 23, controllate auto e fate molte, generico. Così ne ha fatto uno e due, lo sai. Tu una fatto.
2: Non lo so.
0: Sì, te lo dico io.
2: C'è un sacco di vigili, però. Caduto durante la notte sulla corsia.
0: Però fatelo.
2: Sulla corsia alla Gammarana, rimosso dai vigili del fuoco. Fermite.
0: Vuoi sparare alla. Posso salutare Laura Orsini?
2: Se sta.
0: Lei si guarda da là, lo sai, perché sono andato là e ho visto che ci guarda da qua. Buongiorno! Si vede benissimo.
2: Melozzi è pronto a portare le prove all'ospedale Mazzini, un luogo in cui serve musica.
0: No, serve che li guarite bene. Sicuramente. Dottore. Vai. No, vieni, ci stanno.
2: No, si vede.
0: Non era Pienone Brekovic, ho visto le foto. Era più foto culturiamo, tutto pieno era corsa. Vabbè, ci stavano tutti gli assessori. Allora, vediamo il quiz di oggi con Luna Park, ve lo davo in anteprima. Quest'anno vedete se conoscete i nostri personaggi più famosi. Tu non vuoi partecipare?
2: Non partecipo io.
0: Allora, la domanda è: come si chiama di nome l'assessore Albani? 870-10, 12 biglietti gratis, e pensate mentre girate all'Albani se indovinate. Come si chiama? Questo è il quiz.
2: Campi.
0: La mele è facile, no, sì, credo che ci chiamo tutte invece.
2: Le inchieste scatenano lo scontro, l'ente così rischia il predissesto.
0: Allora, era arrivato questo qua con grande entusiasmo quando venne nominato, e invece ha fatto un bucone terribile.
2: Ma può succedere.
0: Com'è? Però lo vedi che dice, quello di prima, il predissesto.
2: Teatro dialettale, torna alla segna sotto le stelle, a Teramo, e andiamo avanti perché... Ma...
0: L'Unione dei Comuni ha deliberato che c'è un mezzo antineo.
2: Un nuovo mezzo antineo.
0: Ecco Teramo, la 53esima edizione della Coppa di Pallamano, e sono le foto della. Ma di pomeriggio l'ha fatta.
2: È la sera, sì. La città accoglie il mondo, sfidano i 2000 atleti della Coppa Interamnia.
0: Una volta si faceva di notte, sera proprio, io ci ho partecipato pure. A me, dammi cubito.
2: No, si è bloccato. Uno squillo. Non ha...
0: Come si chiama di nome, perché il cognome è Albani, l'assessore alla pubblica istruzione e al sociale. Non suggerisco.
2: Martin Sicuro, addio all'imprenditore che amò il calcio. Alfredo Piattoni, 61 anni, si è accasciato al bar mentre faceva colazione con gli amici. Vedi, sta attento a fare colazione. Lo so. Rosso di sera, è guerra, nessuna demolizione.
0: Ha chiamato Indimit, no. Che fa? Com'è? Quella è roba nostra, l'accomodiamo noi.
2: Sì, certo.
0: Il Sino già ha detto, no, non può fare come si pare, insomma, c'è una guerra per Rosso di sera. Perché dicono che sia pericolante, cioè che
2: no, è pericolante da più tempo, cioè, la notte escono le soriche larghe e lunghe come i bracci, quindi
0: le soriche sarebbero
2: i ratti, i roditori.
0: Aspetta. No, quello è sbagliato, vabbè, vedi, forse che non
2: trovo.
0: È sbagliato il numero. Perché 800 per i quiz? 870-10. Devi chiamare, l'ha detto però, ma come si fa? Vabbè, hai vinto, basta prendere i biglietti perché stai chiamando un altro. Ciao, hai vinto. Ma quest'altro si indovina, non lo sentai, dai. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Sì? Sì, chi è?
3: Sono Luigi Chiodi.
0: Non vuoi partecipare tu? Perché tu sei uno che sei stato nell'amministrazione comunale, conosci tutti gli amministratori, eh? Vabbè, non importa, su chi è? Come si chiama?
3: Lidia Albani.
0: Allora domande di riserva, perché come si chiama la Cameli?
3: Nausica.
0: Come si chiama Fangioni?
3: Oh, qui mi ha preso il fallo, chi è? Gianfranco?
0: No, no. Gianfranco è il padre. Ai. Signora
3: Matteo.
0: Matteo. Come si chiama Giorgini?
3: Chi, Francesco?
0: Ma no, Francesco.
3: È Paolo.
0: Paolo, infine come si chiama Capelli tu? Come si chiama Di Carlo?
3: Di Carlo è il figlio di Mimì.
0: Mimì è il padre.
3: Marco.
0: Siamo di
3: nuovo.
0: Conosciamo più i padri che i figli. Come si chiama il figlio? Di Carlo?
3: Marco!
0: Marco! Te li sei meritati, va bene, passa a prendere, buona giornata. Oh.
3: Grazie! Ciao.
0: No? Tutta la giunta abbiamo fatto, no? Ti è piaciuto, sì?
2: Sì.
0: Allora abbiamo dato 4 blocchetti, 4, non 2.
2: Allora, quindi abbiamo detto che Rossi Sera no, la Limit non la vuole demolire, e invece il comune vuole demolirla.
0: Ha fatto ordinare, ma l'abbiamo detto inizio estate, vabbè, mo intervenite voi. Vabbè.
2: Pronto il ciondolo che raffigura la cupola del Duomo.
0: Ho fatto un'intervista.
2: Bene.
0: Posso.
2: Com'è?
0: Bici elettriche, controlli a tappeto.
2: La polizia municipale verifica le regolarità dei mezzi sul lungomare e in centro.
0: Le cure termali quest'anno si fanno a Monte Catini, che si chiama Monte Cacatini, perché serve per quello.
2: Non è vero.
0: Sì.
2: No, poi che ti guarda lo sai?
0: No, no, per quello.
2: Il sindaco di Monte Catini.
0: Ci stanno stando a bagni, o stando alle terme ci stanno.
2: Di querela, sì.
0: Se perché serve Mondecatini? Vedi un po'.
2: Ma per le cure termali.
0: Termali no, ma
2: le vie aeree, no,
0: no,
2: le vie che decidi.
0: No, fa la cacca veloce.
2: Sì.
0: Lavori per 2 campi sportivi e li vediamo. Uno è quello della Bindi, quello là dietro rifatto. E poi questo bello nuovo esattamente a via Mattarella.
2: Quello dell'annunziato.
0: Vedi al nostro presidente del consiglio come li hanno intitolato.
2: Presidente della Repubblica.
0: Sì, vabbè.
2: E credo che si tratti del fratello, non del presidente attuale, perché Mattarella non si può inaugurare uno vivo.
0: Non essere puntuto.
2: Non sono puntuto, però buona, la gente disende.
0: No, ma perché non se lo so, piante d'osa, detto che la gente del Brigate Rosso.
2: Appunto, quindi.
0: Oh, con Alpa, cioè, c'entra.
2: No, gli olivi.
0: Sì. Ulivi secolari
2: messo in salvo a Roseto, la regione blinda le 34 piante
0: nell'area Rastelli.
2: C'è l'iscrizione del registro degli alberi monumentali dopo la battaglia di Conalpa. Italia Nostra.
0: Perché non mi credi?
2: Le associazioni ora sono al riparo da interventi urbanistici. Vigileremo anche sulle querce storiche. Quindi in pratica questo sta al nero quello che è il proprietario del terreno. Portrichiamo.
0: Come si chiama quel? No, lì da Portofino, quei due che mi confondo sempre.
2: Paradiso e Portofino.
0: E non sa che paradiso. Qui c'è i cornetti idrogenati.
2: Buoni.
0: Ci state tu?
2: Sì.
0: Sono buoni?
2: Sì. Exodeon, il degrado è in aumento, l'area dell'ex cinema invasa da rifiuti ed erbacce in attesa del piano di riutilizzo. Qua se lo compra pure il comune. Non
0: rubate le gomme di una macchina, mentre come sappiamo a Giulia 9 invece hanno rubato il volante di una macchina.
2: 2.000 euro? È il terzo furto di questo genere in un mese, presa di mira l'Audi Q3 di una turista.
0: Quindi vecchio che si.
2: Quella
0: classica foto della macchina
2: sui mattoni,
0: classicissimo.
2: Oggi iniziativa delle guide Borsacchio, escursione serale con osservazione delle stelle. Vai.
0: Ho visto qualcosa in basso. Sì.
2: Lo so.
0: Vabbè, vai. Silvi, tentata truffa dell'incidente, entra e fuggono per evitare il controllo. Sul lungomare i lavori sono finiti finalmente.
2: Ma restano però le proteste. L'opposizione, ritardi e degrado, i turisti, 9 piante già secche. L'assessore Lella. La sola?
0: Lei, sola lei.
2: In corso rifiniture, gli alberi morti sono stati sostituiti.
0: Scusate, ma i turisti appena arrivati rompono
2: la testa. Sì, invece degli lumare.
0: Non hanno notato gli alberi secchi.
2: Sì. Incendio.
0: Lei l'ha detto, pure da forte.
2: Atri, incendio in una casa disabitata del centro, disagi per i soccorsi ad Atri.
0: Oh, ecco qua, Dannundis, frana, la strada riaprirà presto.
2: Noi
0: siamo tutti contenti.
2: L'assessore regionale annuncia l'avvio dell'intervento per i sensori sulla provinciale 29B a Selvipè. I sensori, noi lavori, i sensori.
0: Beh, sono importanti.
2: Beh, per vedere se si muove.
0: Vabbè, è andata. Andiamo, cambiamo provincia.
2: Pescara. la festa del commercio, sosta gratis e animazione, domani c'è la notte dei saldi.
0: Pochi di noi siete stati capaci di togliere in un anno notte bianca, notte dei saldi e notte dello
2: sciopero,
0: l'uniche cose che aiutavano i commercianti, manco una, meno salvare una.
2: Diala, pure i commercianti, pure loro si devono organizzare un po'.
0: Sola, un uomo si sta passando. Si stava a settare i capelli per mezz'ora, mi ha postulato nel fondo, è un uomo.
2: Ma fatti i fatti tuoi. Prima o poi ci mena qualcuno. Perché? Gli eventi, perché poi abbiamo la porta aperta, non facciamo il tempo a chiudere, quello entra e ci mena.
0: Ci stai tu.
2: Poi dobbiamo chiedere a Gian Vittorio come ci dobbiamo comportare. Per gli eventi cambia la viabilità e la pistola, che fai? Non puoi scappare.
0: Io scappo.
2: No, ma c'hai i muri dietro. Per gli eventi cambia la viabilità, chiude al traffico un tratto della Riviera Nord, di via Fabrizio e Corso Vittorio.
0: Però la sera tutto.
2: E la sera si esibiscono i big della musica allo Stadio del Mare, il tour di Radio Kiss Kiss, Attesi, Salda Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, 13 Pietro e altri.
0: Pensano per questo qua.
2: Per 13 Pietro.
0: 13 Pietro. Mai sentito? Dice, colpa mia, ovviamente. Tu l'hai sentito?
2: Pazzarremo 13 Pietro. Pazzarremo uno scorso.
0: Non capire, è il giro.
2: No, questo non hai un nome strano, non ti fanno fare questo festival.
0: Pinguini Tattici Nucleari.
2: Tragedia a Francavilla, malore nel sonno, muore a soli 21 anni.
0: Samuele, parente, no?
2: Ecco. Ma no, paura, ma. Era un ragazzo d'oro di una sensibilità unica.
0: Sì, vabbè, che è successo? Perché qualcosa c'è che non va, neanche che la gente muore a 21 anni così.
2: Studente del Ministero Sportivo, lavorava come bagnino al Lido Asteria, l'allarme è dato dalla mamma.
0: Ma può essere aneurisma,
2: costante cose.
0: Bisogna saperlo però. Fate i controlli.
2: La truffa del PNRR, prendono mezzo milione di fondi, ma la società è fittizia. Tre nei guai, misure cautelari per il pescarese Walter Dell'Ellis, il chietino Giacomo Di Felice e il marchigiano Marucci. Ha fatto una multiregionale. Sì. Amministratori della EasyTech di Città Sant'Angelo, in liquidazione del 2024 con 12 milioni di passivo.
0: Vuoi chiamare l'assessore Lella?
2: Chiama Lella. Rischi igienico-sanitari in zona stadio, lettera alla ASL di residenti e negozianti del rione di Viale Pepe, invasi da rifiuti e gabbiani.
0: Vino?
2: Non credo. Sul Mona, gare clandestine in centro città, disabile aggredito da un guidatore.
0: Cioè questi si devono ogni tanto inventare qualcosa sul Mona, sì. Perché i reati li hanno fatti tutti, ma questo è bastante originale, quelli che fanno le corse che non si possono fare. Un disabile stava per essere investito e quello non stava.
2: Un residente scatta una foto a una targa, il conducente scende e prende a pugni lui e i figli. Dottore. L'uomo ha avuto una prognosi di un mese per la frattura riportata a un braccio durante la colluttazione.
0: Morì in cella, chiesti 350.000 euro,
2: sempre a Sulmona.
0: E invece poi partita del cuore ci saranno modifiche alla viabilità.
2: All'Aquila.
0: Oh, guardate che cosa trovate, Legnini.
2: Disavanzo di 23 milioni, piano di rientro in 10 anni, approvato dalla Giunta il rendiconto 2025, il debito riguarda il fondo anticipazioni di liquidità.
0: Che hanno fatto?
2: Ne hanno anticipato i soldi di cassa e moritardà. L'assessore Pantalone, paga sempre lui, ci ha messo a posto lui mo, perché è quello che paga, non è una nuova spesa né una scelta gestionale imputabile a questo esercizio.
0: Rendiconto
2: esercizio precedente, amico mio, dai, quello buono. Pantalone.
0: Pantalone. Legnini lo devi richiamare.
2: Ti hanno ripreso? Ti hanno ripreso in chat qua.
0: Che cosa?
2: 13 Pietro, il figlio di Morandi.
0: Perché
2: allora. Non niente, Andrea Serafini.
0: Niente ce ne importa. Serafini il bivio, non c'è l'attraversamento pedonale. Ma l'assessore non lo sapeva, ma sono i vigili che non gliel'hanno detto.
2: Frane,
0: però poi ve l'abbiamo detto, volete far attraversare la gente in tranquillità? Dai.
2: Bitritto, siamo estranei all'intossicazione. Così legali dello chef Vastese dopo il caso dei pasti cinesi nella mensa a Malta. Non ha ruoli in cucina. Ecco.
0: Bitritto. Io mi ricordo Bitetto,
2: allenatore.
0: Ecco la Mbappé.
2: Mbappé, Dembélé in cattedra e la Francia vola in semifinale. I transalpini battono 2-0 il Marocco dopo un primo tempo senza squilli. I francesi stasera conosceranno l'avversario, Spagna e Belgio alle 21.
0: Che bello che ci sta qualcosette d'Abruzzo in questo mondiale senza che. Guarda un po'
2: Martiniz e i parastinchi made in Vasto.
0: A Vasto fanno i parastinchi per evitare.
2: Che ti è scritto sopra la maglia, Martinez?
0: Per evitare, Gabriele, per essere dannati dal famoso lupo.
2: Ah, sono i palestinghi.
0: Quello lo aveva catturato il sindaco, glielo fece.
2: Ma quando che scherzo per la maglia?
0: Cazzo, perché me?
2: Non lo so, sarà uno sponsor che si chiama Cazzo.
0: Fatelo vedere, fatelo vedere i trasportatori, poi che siamo noi, guarda che ciò sarà.
2: Ci istigano.
0: Cazzo.
2: Sarà Cazzo.
0: Guardami la parola a Gianni Clavere, tutti avranno la stessa reazione. Ride lui però.
2: Contento.
0: Vabbè. Sì, campionato, cioè.
2: Calaili all'Inter, la Fiorentina piazza il colpo Atta.
0: Margiotta
2: da Raiano alla Roma, l'ex attaccante del Pescara, il nuovo capo delle giovanili giallorosse.
0: Perfetto, c'è un po' di Pescara anche della Roma.
2: E qui abbiamo Sinner contro Djokovic, duello che mette i brividi. Il numero uno al mondo nel pomeriggio sfida il campione serbo in semifinale. Con Novak ogni gara è sempre dura. Nell'altra gara spazio a Ferri Zverev. Lo so, ti piace il gioco, lo so.
0: Andiamo.
2: Tour de France.
0: Buongiorno.
2: Michele De Feudis.
0: Mi ha passato Michele De Feudis
2: tutte le mattine, passi per camminare.
0: Non è che va alla banca, perché
2: no, quello scende dal paese, fa proprio camminata lunga,
0: si allena Michele, sì. Vedi come abbiamo la notizia. Michele De Feudis che è disoccupato, quindi non c'è squadra. Pescara c'è Rebus Brugman, ma sembra in fase di cessioni,
2: C'è il Modena alla finestra, dopo aver preso Holzer, gli emiliani pensano anche al play uruguariano, quindi sì. Pescara che fa?
0: A questi zero,
2: sempre puntino. Però presenta le nuove divise, non sa chi se le metterà, però presenta le nuove divise, campagna abbonamenti.
0: Non sono bellissime.
2: Non mi pare. Prego, direttore.
0: Pronto, Brugman?
2: Pronto?
0: Pronto? Ma cosa zicca vai?
2: Vabbè, la famiglia del tetteleno, dai.
0: Pronto?
2: Ma per radio su Facebook?
0: Radio Facebook. Come si fa?
2: Come si fa? Saprò proprio veramente, non lo so, io non so che succede.
0: Ma l'altra mattina che abbiamo fatto?
2: Niente.
0: Poi si è risentito, come niente?
2: Niente, toccammo la telecamera, ma poi dopo la. Vabbè, mo ritocca
0: te. Ma niente che si vede le figure.
2: Vabbè, mie. Che facile.
0: Cioè non ascolti noi. Mi piaceva sentire, giustamente, ma non ce l'hai una radiolina? Appiccio la radio, ho capito, da chiuso, ma abbiamo qualche problema, voi chiamano la volta il tecnico perché se blocca metà notiziario, ma che palle. No, che funziona? Si vede?
2: Che si vede?
0: Si sente?
2: Ho provato a staccare e attaccarmi, che posso fare? Cioè?
0: Si sente? Non si sente. Vabbè, a dopo, ciao.
2: Coppa di Trump. Dai.
0: Ma come si fa però?
2: Ho capito, ma devi
0: rifare. Vabbè, ma che devo fare se quello mi porta il computer nuovo con la telecamera? In un mese, eh?
2: Oddio, allora.
0: E il Bopenzasse sta solo. È brutta sta sta cosa che me lo sento.
2: Lo so, ma che possiamo fare?
0: Dove stiamo noi? Che deruccia, no?
2: Fall! Apre alla Sant'Egidiese, quindi. Ma questo legame? Siamo in trattativa, dice. L'Aquila blinda la difesa con l'arrivo di Bondioli. Sfumato Bonaccorsi, la società rossoblu ingaggia l'ex capitano del Vado, dopo il portiere Luppichini e in arrivo anche Inturri.
0: Abbiamo capito come si chiama? Per il preciso?
2: Luppichini.
0: Perché uno ci mette una C di più, uno era. Luppichini uno era.
2: Questo è 2P, Luppichini.
0: Beh, la C, 2C. Pure.
2: Una C sola, Luppichini.
0: Là, quell'altro era Luppichini.
2: E in arrivo anche Inturri.
0: Intanto il Teramo si avvicina al Baby Cengi,
2: e prende Cingolani.
0: Invece noi, piccolo, Marini. Marini
2: a Giulianova, Chieti sull'altro. Sulli all'Ascoli. Mamma
0: mia.
2: Ora ok, mo si assente questo.
0: Buongiorno.
2: Si risente. Che è? E noi ci ha messo piccolo.
0: Tutto bello.
2: Cannottieri di calzotti, di ciabatte, tedesco.
0: Allo tedesco con cannottiera.
2: Bianca.
0: Pantaloni
2: neri, calzini neri, ciabatte grigie.
0: Calzini con ciabatte.
2: Calzini a mezzo sotto.
0: È una cosa inguardabile, pure chi li va dietro. Giallo rosso ve lo stavo scrivendo. Mamma mia, quando mostro passo.
2: Però prima o poi ci mollo, quello da sentire che era inguardabile. Allora, passiamo al Messaggero.
0: Terrorismo in rete, indagate due ventenni. Dove sequestrati i telefonini e per ora al vaglio di
2: esperti. E PC ora al vaglio degli esperti.
0: Bene, poi Sabino, altra esplosione, un morto. Poi il premio Strega, lo sbilico di Pierandozzi al quarto posto.
2: Bene.
0: Poi sento l'amore della gente comune.
2: Sold out per Zucchero allo Stadio Adriatico. Ennesimo arresto all'Aquila. Ennesimo arresto all'Aquila di uno spacciatore con auto a noleggio. Teramo, Coppa Interamnia in città, atleti da tutto il mondo.
0: E soppalco, oppure c'è qualcosina di Ortona.
2: Giallo di Lorena, la consulenza è stata uccisa a Ortona.
0: Abbiamo detto.
2: Poi Irigheira, gli anni straordinari di Vamos alla Playa.
0: Ma ha salutato lui per prima.
2: Una pregiata collezione di rarissimi animali nel museo Uda alla D'Annunzio.
0: Ci sta il museo Uda?
2: Sì, Università D'Annunzio.
0: Uda. Ma quello che era l'imperatore romano.
2: Pescara, dopo aver preso Holzer, Modena punta pure su Brugman. Quindi stesso,
0: detto, non abbiamo fatto niente, però perché fa così?
2: Chi è?
0: E mo qua?
2: Mo lo scoppo qua. Furgoncino davanti all'ingresso proprio.
0: Ci ha bloccato l'ingresso. E poi è che smore.
2: E questo è un corriere, deve portare qualcosa, vedi, si ferma in mezzo alla strada.
0: Sì, non c'è niente, guarda.
2: È tipico dei corrieri che si perdono, sta fermato in mezzo alla strada.
0: Chiedi a noi!
2: La fortuna che puoi cercare a noi, ma figurati.
0: Beh, noi non sappiamo se cerca uno qua per
2: stare. Ma tra catella ti mandano se ci domini qualcosa.
0: Qui sta a fa?
2: Sta discutendo con qualcuno.
0: Sembra qualcuno, ma sembra anche il telefonino.
2: Vabbè, mo.
0: Beh, vabbè, come se ne dai da là?
2: E mo se ne va, mo se ne va. Ecco, visto in grado.
0: Bravo. Che Cristo. Cos'era? Niente, non
2: Sabino, terza esplosione, un morto e un ferito, paura anche in spiaggia.
0: Ma venite qua da noi a fare notiziario con noi, con porta studio aperto. Beh. Venite.
2: Pescara, istigazione al terrorismo, indagate due ragazze ventenni, sequestrati telefoni e PC.
0: Esattamente ventenni. No.
2: Abruzzo in crescita.
0: Stop burocrazia per innovazione e intelligenza artificiale.
2: Lo dice Lorenzo Dattoli.
0: Sotto.
2: Orta e Toppetti con Vannacci sono gli ex assessori più votati.
0: Tra l'altro, capite?
2: Lunedì pomeriggio in comune conferenza stampa per ufficializzare i due ingressi. Il giorno dopo a Vasto.
0: Giulietti, il sindaco ha mentito decisamente che potesse essere.
2: Ragazzi,
0: la fabbrica di pusher all'Aquila spacciano cocaina con le auto a noleggio.
2: Poi giovani albanesi incensurati in città senza nessun legame con il territorio.
0: È arrivato Fratoianni.
2: Dove?
0: All'Aquila.
2: Blitz di Fratoianni, c'è cioè l'interrogazione in Parlamento, il futuro del progetto case.
0: Quello famoso di Berlusconi.
2: Spendono l'idea di Dio per 2 anni. Aggredì il medico in pronto soccorso, il 34enne rischia il processo per lesioni.
0: Il 34enne?
2: Ah, poi sei 34 anni, cioè.
0: Ma perché è importante?
2: È importante, c'è cioè, un 34.

0: trasporto veloce di merce e farmaci nel Fucino, si studia l'uso dei droni.
1: Tra i docenti ci sta Ferrante
0: che
1: salutiamo, si ascolta, che molte volte lo è. Dacci un segno se sei.
0: Una pregiata collezione di rarissimi animali finisce nel museo dell'Università d'Annunzio. Sono tutti morti, ovviamente, sono tassidermizzati, cioè impagliati. Di specie protette, erano stati sequestrati dai carabinieri.
1: Mi piace.
0: Il direttore della struttura, D'Anastasio, sarà utilizzata per attività didattiche. Picconate al muro della scuola Galilei di San Buceto, denunciati due ragazzi.
1: Vincemmo 3-1.
0: San Buceto.
1: Con doppietta di Mbaye.
0: Furtmaye. Una nuova consulenza, Lorena, è stata uccisa. Siamo ad Ortona, l'avvocato di parte civile di Muzio, la vittima è stata aggredita da dietro.
1: Non si fa, eh.
0: Incidente mortale vicino Miglianico, arrestata la donna che era alla guida. Ponte sull'ex tracciato della Sangritana, revocato l'appalto alla ditta incaricata. Potenziamento dell'ospedale Bernabeo, Ortona, Di Nardo faccia valere la propria voce.
1: Cacciatore? C'è davanti per pescare?
0: Può essere, sì, però mo dice che va via, quindi. Teramo. Via la Coppa Interamnia, il mille alla festa mondiale. Poi tenta di rubare al globo, bloccato da un carabiniere e un vigile urbano. Giugno 9, emergenza e-bike e monopattini. Il sindaco, controlli e multe sul territorio. Violenza sessuale, imprenditore prosciolto, la querela della 24enne non era valida.
1: Ma ragazzi, caccia la miseria.
0: E andiamo sull'occhiello, questa cosa qua, Silvi, la provincia, la provinciale 29B, riaperta entro pochi giorni, lo ha detto De Annuntis. E andiamo adesso allo sport, Pescara, Modena punta Brugman, presentate le nuove maglie. Vediamo se c'è qualche notizia.
1: Invece che mi sono fermato io.
0: Pineto, ecco Oliva, ma saluta Schirone. Si aggiudo, questo lo faccio io quando. No, serie D nulla. Invece come fa a fare serie D? Messaggero nazionale. Mai così caldo, terza ondata in Europa. Picchi in Italia fino a 43 gradi, i meteorologi, mese di giugno è più torrido di sempre.
1: Vabbè, è andato.
0: Iran, raid incrociati e Hormuz navi di nuovo bloccate. Fermati.
1: A proposito di meteorologi, però lo sentiremo, sarà questo pomeriggio, c'è una bellissima edizione di Giardino d'Estate, sì? Direttamente da Caliscendi di Eloisa,
0: sì?
1: Con il meteorologo che tu conosci,
0: sì?
1: La nutrizionista che tu parliamo, sì? Tutti d'estate, che si fa in tempo d'estate, mangiare d'estate, e poi c'è Gervasini che cucinerà lì in diretta il brodetto.
0: Buono.
1: E te niente che
0: non lo voglio.
1: Se tu t'affacci.
0: Ma faccio un casco.
1: T'affacci e poi potrai gustare il brodetto dell'ottimo Gervasini. E poi c'è la bellissima musica di suono con una cantante molto molto brava. Non mi ricordo il nome, Azzurro lo sa, poi lo diremo. Ci siamo fermati?
0: Ranucci, l'uomo della bomba, è il prestanome di La Vitola.
1: Perché è rimasto quello?
0: Smetto. INPS, smart working, batte assegno unico, natalità e lavoro, non ho capito che significa, però vabbè.
1: Casa al Bordino.
0: Abbiamo detto l'esplosione, la Sabino esplodente.
1: Non ci sta niente su giù.
0: Non ci sta niente.
1: Ben buona pagina di te, apra un po' che cos'è.
0: Che te?
1: Se ci piace che cosa, dai. No, vai. Non l'abbiamo detto, non l'abbiamo stradetto, no, no, no.
0: C'è niente, insomma, che.
1: I malati d'Europa,
0: ecco. Chi sarebbe? Berlino in crisi, Volkswagen pronto a chiudere e licenziare.
1: Aia.
0: Muro del Consiglio di sorveglianza dopo l'indiscrezione sul fermo a 4 impianti. Il gruppo vuole ridurre modelli e produzione, sindacati. Si rischia il conflitto sociale.
1: Non lo leggo, pensavo che fosse una cosa.
0: Beh,
1: di sanità.
0: Abbiamo terminato allora
1: con cappello.
0: Salutiamo i nostri amici qua, per piacere, non critichiamo la gente che passa, che poi le botte le prendiamo. Buongiorno, già fatto, ma lo rifacciamo, ad Antonella Leonio, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Valentina Campeti,
1: buon
0: dì Andrea Serafini.

0: Sì, Lorena Ciccioni, buongiorno a tutti, Betty Al, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, buon venerdì, Eugenio Saporosi, un grande buongiorno a Cristo Direttore, Cristo per me, a tutti gli ascoltatori.
1: Tutti Eugenio.
0: Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Chiodi Luigi Anni, a Rossella Mattiucci.
1: Buongiorno Regina, grande
0: buongiorno a Wanda Di Francesco, è nuovo. Buongiorno.
1: Ciao Wanda.
0: A Sandro Magnoni, buongiorno.
1: Buongiorno
0: a Paola
1: Magnoni.
0: Cicconi, buongiorno.
1: Paola.
0: Andrea Serafini. Sì, ma di D'Alfonso, Bivio, Quarto Lotto, Prato Tanzania, niente, oggi non è notiziario, dobbiamo parlare su questi, sono i temi caldi che i nostri ascoltatori si aspettano.
1: Capito, però siamo tutti fermi.
0: Siamo tutti
1: Quarto Lotto,
0: D'Alfonso stranamente non ha parlato. E manco Castelli, quindi proprio.
1: Su tutti e due i giornali.
0: Sì, in silenzio, assolutamente.
1: È vero. Andrea Serafini.
0: 13 Pietro, detto il figlio di Morandi, Valentina Campetti, premi per single senza figli non ce ne sono. Dice sembrare i biglietti dell'una parte.
1: Certo, può fare quello che vuole, poi li può dare a chi vuole, come no? Potete partecipare anche senza figli. E beh, ci mancherebbe. Poi avete mette la casaccia che ha i figli grandi, l'ha data a degli amici di casa, vicini di casa.
0: Buongiorno, buon fine settimana a tutti, direttore Gabriele da Max Rastelli. E mo, poi ci sono le varie. Chi si lamentava che non si sentiva, mo si risente, infatti si dice che si risente. E adesso Loredana Giaffone,
1: buongiorno
0: Ruggeri, buongiorno. Bene.
1: Oh, quello per vedere che parente sono uno.
0: Sì.
1: Non tutti e due.
0: No. Allora, qualche stacco più giù, poi torniamo con Casalena.
1: Che diciamo la verità, che lui lo fa perché deve
0: devo fumare.
1: Con bacio con la prima sigaretta di ragazza.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria, dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rossicini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Raci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulia Nova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
4: È il momento di sentire Pierluigi, vediamo cosa ci racconta.
5: Muove le fandere.
6: Lo puoi vincere, l'importo del tuo scontrino.
4: Scusa.
6: Buoni spesa.
4: Scusa.
6: Acquista i prodotti giochi e le possibilità.
4: Scusa. In nere pompa. Non ho risposta, al fine sta inciampato. A che ora è?
5: Le 8.22.
4: Ma come può fare le 8.12?
5: Avete fermato. Io sono il vento. Il telefono funziona.
4: Pierluigi non risponde, che dobbiamo fare? Andiamo avanti. Con la pagina degli auguri.
5: Tanti giorni.
4: No, per favore, per cortesia, ci abbiamo Marcaffè.
5: Tanti auguri a te. Marcaffè nuovo.
7: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro. Una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
5: Allora poi cominciamo con il santo del giorno. Oggi il 10 luglio, due sante, Rufina e Seconda. Le informazioni su Rufina e Seconda sono concordi, erano sorelle.
4: Ecco.
5: Due sorelle sante.
4: Può succedere, può succedere.
5: Fidanzate a due giovani cristiani divenuti apostati. Non essendo riusciti a indurre anche loro all'apostasia, nonostante le promesse di matrimonio, i due le denunciarono.
4: Capito? Capito?
5: Ciò valse alle due ragazze il martirio al decimo miglio della via Cornelia, dove fu eretta una basilica da Papa Giulio I, poi distrutta però.
4: Cosa succede?
5: Rufina e Seconda ci ricordano che in una società multireligiosa, verso cui stiamo incamminando, le ragioni della fede sono superiori a quelle del cuore. Se c'è qualcuno
4: che si chiama Rufina o Seconda, può essere, abbiano i nostri auguri.
5: Va bene?
4: Invece, per quanto riguarda gli auguri di buon compleanno, smettila. Allora,
5: auguri, buon compleanno a Yolanda Furi.
4: Auguri.
5: L'anno scorso che ti abbiamo segnato e ti abbiamo ricordato, Yolanda.
4: Auguri, auguri.
5: Poi auguri a Andrea Natali, no? Martedì non va bene.
4: 10 allora, luglio.
5: Sì. Io cos'è? Olè! José Maiorani, ciao, bella ragazza.
4: Non l'ho vista.
5: Sara Sistilli, Francesco Africani, Loredana Celi.
4: Luciano Celi.
5: A proposito, è sbagliato. Azzu ha detto che Rossella fa il compleanno domani.
4: Pronto?
5: Rossella De Padre.
4: Un attimo che ti richiamo. Un attimo che ti metto in linea, un attimo. È Raffaele Perillo.
5: Sì, ma Rossella De Padre il compleanno lo fa domani, dammi la matita, quella là.
4: Vuoi la matita?
5: Prendi una matita tutta colorata.
4: È la intanto Pierluigi ci ha richiamato. Vai Pierluigi, com'è il meteo?
9: Beh, è ancora anticiclonico e caldo. Non succede assolutamente niente nei prossimi giorni, se non la solita instabilità pomeridiana che si accende a macchia di leopardo sulle aree interne, quindi ci possiamo sempre aspettare sulle aree interne qualche scroscio, qualche rovescio di pioggia e l'aumento della nuvolosità anche sulle aree costiere. Però questo, detto questo, diciamo che continua la fase. Quindi abbiamo poco da dire per i prossimi giorni. Il caldo sarà elevato perché insomma le isoterme in quota sono veramente importanti, almeno 5-6 gradi superiore alla media. Quindi insomma la situazione è bloccata sul Mediterraneo. Questo è
4: il quadro.
9: Il quadro generale che ci trascineremo dietro fino a.
5: Che trascineremo queste cose legate? Che trascini? D'estate deve fare caldo, che trascini?
9: Deve fare caldo.
5: Allora ti ricordi di oggi?
9: Alle 6:30, giusto?
5: Sì, ma lo sai dov'è il caliscendi di Aloisa?
9: No.
4: Vabbè, il terzo.
5: Ci sta scritto Millumino di mezzo.
4: C'è scritto Millumino di mezzo fuori.
5: Vieni un po' prima, sì. Perché devi fare un pezzo a piedi.
9: Ok, va bene. Sì, va bene.
5: Niente sandali intrecciati,
9: Alle 5:30 c'ho il dentista, poi arrivo.
4: Vabbè. Benissimo. Allora, la Francia è passata.
5: L'estate è finita.
9: La Francia non è che è passata, è strapassata, l'ha massacrato il Marocco. Ieri
4: vabbè, il Marocco si è messo tutti quanti là dietro. Tutti quanti là dietro si è messo.
9: Al Marocco.
5: Quelli che sono
9: stati
5: là tutti dietro.
4: Lo so.
9: È stata abbastanza la parte del Marocco,
4: Sì,
5: buona giornata.
4: Vabbè, sì, vabbè.
5: Mi raccomando,
4: e invece oggi pomeriggio ci sta Sinner Djokovic.
5: Quello vorrei vedere.
9: Djokovic. Speriamo che Sinner insomma riesca a portare avanti il favore del pronostico. Favorito, insomma, quindi
4: vediamo che succede.
9: Però sarà una partita. Djokovic sicuramente prenderà cara la pelle. Poi se Sinner vince, perché ovviamente è più giovane.
5: Chi è che vince?
9: È più forte.
4: Sinner probabilmente. Vabbè. Però
9: comunque la partita è una finale anticipata.
4: Sì, certo.
9: Nel senso che comunque Zverev ne potrebbe approfittare perché sta in forma.
5: Ne potrebbe approfittare.
9: Siamo più che Sinner, devo
4: dire. Sono d'accordo. Va bene, grazie Pierluì. Ci aggiorniamo domattina con Azzurra. Buona giornata.
5: Oggi,
4: Ciao. Allora,
5: ti ricordiamo che c'è il brodetto.
4: Non lo sa lui.
5: C'è il brodetto cucinato sul posto durante il giardino di
4: Milano. Allora, dimmi che vuoi fare, che vuoi fare?
5: Qualche stacco devo fare io. E poi dobbiamo andare a qualche giornalone e poi l'almanacco con le canzoni della Hold It Parade.
4: Va bene, allora ti do gli stacchi, prego.
5: Hai gravato quello già, si vede, sì.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale hai? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia. Saldi.
13: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
13: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Bravo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Casse di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mozzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info prenotazioni al 347 04 97 912. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Che un'ascoltatrice è venuta a trovarci, ha fatto molto bene, perché si tratta di Paola Ciccoli. Loredana, Paola è venuta e ha detto: mi prende mai la linea? Mi ho regalato due bolchetti di biglietti, perché non prende mai la linea per i nipoti. Quindi vedete, ci guadagnate se venite a trovarci, per non approfittate, ma che noi ne abbiamo tutti.
2: Facciamo l'ingassare pure qualcosa qui in una parte.
1: Esatto.
2: I biglietti
1: ce la date apposta, per fare pubblicità. Adesso il giornalone dov'è?
2: Ma lo troviamo subito. Immanentemente te.
1: Che hai detto? La cosa che cosa mi congiunto.
2: Immanentemente.
1: Ho visto che hai indicato a qualcuno qualcosa.
2: Sì, sì, non ritrovavano un negozio. Allora.
1: Vedi come stai.
2: Come sono utile quando vado a fumare.
1: Bella fuori. Allora, dove siamo?
2: Giornalone.
1: È uguale quello là. Allora, eccole qua, un trio. Repubblica apre con. Tutte e tre con la stessa cosa, quindi non mi piace.
2: Roma, Mosca, guerra di spie, la stampa, i raid chiudono Hormuz e è bloccato Hormuz sul Corriere. Allora, poi andiamo
1: al giornale, che dice: giornalisti, sondaggi e trame.
2: Chi voleva Ranucci premier?
1: La Vitola, che
2: stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini.
1: Beh, Letti Mieli, siamo tranquilli.
2: Ah, e poi ci sta questa notizia, non abbiamo notato, che in Turchia il premier turco Erdogan ha regalato una pistola con dei proiettili a tutti i leader mondiali.
1: E quella se l'è riportata.
2: Se l'è riportata, sì.
1: Pier Silvio indica il suo sindaco. Ma... ah, chi vuole?
2: Chi vuole?
1: A Milano si vota, Pier Silvio, dai, sul giornale.
2: Un attimo, non ci vado, ci torno.
1: Ci stavi?
2: E che ci posso stare in continuazione?
1: Pier Silvio indica Milano.
2: Era un tecnico.
1: Quindi, capito, quindi non vuole nessuno di quelli attuali. Va bene, quindi praticamente possiamo andare avanti e andare a vedere uno sportivo.
2: Perché
1: siamo campionati, ci sta Sinner, quindi non ci facciamo mancare nulla. forza, niente.
2: Bond, mannaggia la miseria.
1: Eccolo qua, dai, dai. Già, su.
2: Che vuoi, quale vuoi?
1: La Gazzetta dello Sport. Colpo al Dala. Gioco sulle parole perché si chiama così. Dove andate, Dala?
2: Mbappé, stile Messi, poi colpo d'ala, Calahiri, la scelta dell'Inter.
1: Sì.
2: Primo acquisto dei campioni dopo la delusione Palestra, preso il sostituto di Dumfries, un affare di 25 milioni. Ora tutto su Chalobah.
1: Chalobah. Ci sta l'italiano, noi abbiamo anche il prossimo campionato. Sinner, c'è ancora Djokovic.
2: Buona che napoletana.
1: Una cosina. Montesanto. I clan impongono la tregua.
2: Una volta,
1: Però sempre una cosa imposta.
2: Rissa e Spari hanno acceso i riflettori della procura e scatenato la reazione dei cittadini.
1: Guarda che arma che te
2: fa. Kalashnikov.
1: Tende di strangolare un'operatrice sanitaria nel reparto radiologico dell'ospedale Caldarelli. Gli ingegneri si fa pronto soccorso. Corruzione.
2: Indagati l'ex sindaco e la moglie.
1: Poi
2: mercato
1: Lang
2: alla Roma, può sbloccare Zabellos, ma il Boca non molla. Manna tenta il blitz.
1: La Francia supera il Marocco, è la prima delle semifinaliste. Bene, andiamo. Napoli fischia Manfredi e piazza vuota. Il campo largo ora si restringe. Poi fuori grotta, vende stupefacenti nel parcheggio del nosocomio, finisce in manette. A Giuliano?
2: Tenta di disfarsi di proiettili e narcotici, ma viene arrestata.
1: Marano, 12 anni senza Salvatore Giordano, il fratello, la sua tragedia è servita? Come dire, non accede, no?
2: Ottaviano, cimitero di auto e incendi, caos ambientale in due strade cittadine.
1: Ercolano, con disinvoltura c'è il rischio crollo in via Pugliano, scatta l'ordinanza del sindaco, come è stato per il grosso di sera, che è pericolante, quindi ha fatto.
2: Castellammare di Stabia, contrasto alla vendita di droga, 3 arresti nel giro di 10 ore.
1: Schiando e scooter muore 28enne.
2: Può succedere.
1: Il finale che la sera dei fuochi brucia ancora tra
2: Casori e a Fragola.
1: Ma può far s'accende tu?
2: Ma piace chi a Fragola mi piace di più. Allora, andiamo sul momento dell'almanacco.
1: Un momento, sì.
2: Al momento, ed è il momento, in momento, fra momento.
1: Allora, eccolo qua. Oggi è venerdì, c'è la Old Beach Parade. No, ogni volta che canto
2: Total Eclipse of Earth, il modo in cui le persone cantano insieme a me continua ad emozionarmi. La frase è di Bonnie Tyler, pseudonimo di Gaynor Hopkins, 8 giugno 51, è morto l'8 luglio del 2026. L'altro ieri è stata una cantante britannica originaria del Galles,
1: interprete la canzone famosa
2: di brani di grande successo come Total Eclipse of Heart, che ha venduto oltre 13 milioni di copie, e It's a Heartache, questa è quella famosa, che ha It's a Heartache,
1: quella mi piace,
2: è un infarto, quella ti piace? Che ha superato le 6 milioni di copie vendute. Nella sua carriera ha pubblicato 20 album. Nel 2013, dopo quasi 40 anni di attività artistica, ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con il brano Believe in Me. Credi in me. Ricordiamo la cantante ascoltando Total Eclipse of Earth.
1: È bravo, sentire come pronuncia.
2: Hold it, vabbè,
1: come tutte quelle che pronuncia Trump.
2: Malissimo.
1: È arrivato Trump. Allora, siamo al 68, lo veri?
2: Manco in progetto.
1: Vabbè. E Nadia la conosceva, perché al 10 posizione c'è i Camaleonti. E lei che mi
2: no, per fare... no, però non vuoi.
1: Ma tocco quello. Non la posizione, non illuderti mai. Retta Berti. Poi Jimmy Fontana con La Nostra Favola. Non la posizione con Paul Moriat. L'amore è blu.
2: Sesta posizione Celentano con Azzurro. Quinta posizione.
1: Guarda pure tu, Azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro. È lungo. Pietà, ma, quella puoi fare.
2: L'audience cala proprio verticale.
1: Non me ne porta niente l'audience. Ma canta secchente con me. Vale.
2: Azzurro. Il pomeriggio è sempre azzurro. È bello.
1: No, non è così le parole. Poi in quarta, in quinta posizione Angeli Negri. Signore, ti voglio
2: di Fausto parlare. Reale.
1: Henry dipinge un altare. Poi
2: Tom Jones con Derrida.
1: Franco IV e Franco I. Ho scritto Tamo sulla sabbia. Seconda posizione ci stavo. Luglio col bene, mi sembra normale che ci fosse, no? Però prima non era una canzone estiva, era una canzone della grande Patti Pravo con La Bambola. che ascolteremo, che ascolteremo la bombola, la bombola.
2: Giornate mondiali, oggi è la giornata di Nikola Tesla, nasce il 10 luglio del 1856, l'uomo che accende il mondo moderno, corrente alternata, motori, radio, visioni sull'energia libera, genio solitario, laboratorio di fulmini, intuizioni che anticipano il futuro.
1: Bravo.
2: E anche la giornata mondiale del kebab.
1: È venuta a battona Luigi.
2: E Bannacci festeggia. E l'almanacco del
1: dettaglio.
2: Non puoi
1: girare là, è vietato.
2: Lupino, lo leggi, la fine.
1: Beh, ma gira controsenso.
2: Allora, alle 7.45 temperatura di 25,2 gradi, umidità 65%, il clima caldo, il vento 7 km orari, la massima
1: sarà
2: di 29 gradi.
1: 30.
2: La qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, l'indice è 39, la qualità è buona. Il sole è sorto 5.34, tramonta alle 20.45, il culmine alle 13.10.
1: Ai ai ai.
2: Il giorno dura 15 ore e 11 minuti, 4 minuti rispetto a ieri ci siamo giocati.
1: Ma che disastro.
2: La luna è sorta alle 1.14, tramonta alle 16.54, la fase lunare è calante, visibile al 34%.
1: Venga per dare i 4:30 di notte di gennaio.
2: Nati oggi, 10 luglio 1856, 170 anni fa, Nikola Tesla, ingegnere, inventore della corrente alternata, morirà povero a New York. La giornata di Nikola Tesla, però ci ricorda che è nato anche oggi. 10 luglio 1871, 155 anni fa, Marcel Proust, scrittore, fra le sue opere Sodoma e Gomorra e Il tempo ritrovato.
1: E alla ricerca del tempo perduto e Il tempo ritrovato.
2: 10 luglio 1951, Cheryl Weller,
1: famosissimo
2: cantante. Poi ascolteremo When Fall Comes to New England.
1: Fino a qua l'ho capito, però la prima fine a come di tradurre.
2: Quando l'autunno arriva nel New England. Fatti nella storia, 10 luglio 1796, 230 anni fa, il 19enne Carl Friedrich Gauss scopre che ogni intero positivo è la somma di, al massimo, 3 numeri triangolari. Tu improbbia, peggio dell'inglese, ma
1: per carità.
2: Annota la scoperta sul proprio diario con la scritta Eureka, num uguale delta.
1: E invece, so che vuol dire Eureka.
2: Ho trovato
1: in greco, vedi.
2: 10 luglio 1861, 165 anni fa, la legge numero 94 istituisce il gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia. Non lo brolo, non
1: e ci sta un... anche Chieti con 23 milioni.
2: Strumento centrale per unificare i debiti degli stati preunitari. L'operazione viene completata con la legge 174 del 4 agosto 1861 che definisce modalità e criteri dell'unificazione finanziaria. 10 luglio 1866, 166 anni fa, Edison Clark ottiene il brevetto per l'invenzione della matita indelebile. L'inventore di New Hampton, nel Massachusetts, ha migliorato un suo precedente brevetto di 7 anni, prima includendo nella formula il nitrato di argento. 10 luglio 1976, 50 anni fa, alle 12.37, un incidente all'ICMESA di Meda provoca la fuoriuscita di diossina, una delle sostanze chimiche a più alta tossicità. La nube investe 1.800 ettari del comune di Seveso in Lombardia. Le autorità dispongono l'evacuazione della zona A, la più contaminata. Il danno ambientale senza precedenti in Italia. Frasi famose, queste sono di Proust.
1: Marcel.
2: La realtà è il più abile dei nemici. La musica è forse l'esempio unico di ciò che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime. In amore non può esserci tranquillità.
1: È vero.
2: Le frasi sono di Valentin, Louise, Georges, Eugène, Marcel Proust. Quando lo chiamavano. Valentin, Luis, Giorgio, Eugenio, Marcello.
1: Già arrivato al paese.
2: Nato il 10 luglio del 1871 a Parigi e morto il 18 novembre 1922, sempre a Parigi.
1: È stato
2: uno scrittore, saggista, critico letterario e poeta francese. La cui opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto. Alla recherche du temps perdu.
1: Poi che dice Trump?
2: Pubblicato in 7 volumi tra il 1913 e il 1927. Una delle cose più pesanti che ho iniziato a leggere e ho mollato. Allora,
1: si è convenuto,
2: chi è?
1: Maurendi, imbarcato in una polemica. Senza cane.
2: Roberto Purimanti ci propone come direttore artistico, tu ovviamente, coordinatore del prossimo Festival di Sanremo. Grazie Robè, ma è troppo, non c'è tempo tu? No, il direttore non si è soverchiato dall'offerta. Vabbè.
1: Da Cesare Laurenzi.
2: Sì. Vabbè. Allora, chiudiamo il Radio G Notizie di oggi con
1: salutiamo
2: su Facebook.
1: Appuntamento su Facebook.
2: Come no?
1: Giardino d'estate.
2: Come no? A che ora?
1: Dove? Alle 18.30 su Sali Scendi ci sta il nostro meteorologo, parlerà del tempo di tutta l'estate, la nutrizionista Nardinocchi che parlerà di quello che si
2: delle diete di tutta l'estate,
1: ci sarà Gervasini che parlerà del brodetto e lo consiglierà oltre alla farmacista Eloise che è la padrona di casa e chi ci dirà quali medicine dobbiamo solari, si cose per la pelle, per le palle, per le palle no perché è coperto,
2: beh sì, no, ma a meno che non vai in naturista e te ne vai non so dove, qua in Abruzzo ci stanno le spiagge,
1: non lo so. A Vasto ci sono le steve
2: che ci
1: quello per gli stinghi,
2: ah, a Vasto quindi para stinghi per i lupi,
1: quindi adesso noi l'abbiamo salutati,
2: no, ci manca che c'è anche Suono che canta
1: non mi ricordo il nome della ragazza bravissima, merita di essere ascoltata, tutti quelli di Suono per la verità, comunque,
2: e adesso salutiamo quindi tutti
1: i nostri amici al bar,
2: siamo in radio e in radio ascoltiamo
1: la bambola,
2: dove come cominciamo
1: la bambola di che si dice pure piede la bambola quando.
2: Però sofferne quella dell'aquila poi non evito.
1: Beh, quello è stato tolto. Marini qui. Meno due portieri. Però lo lascio. Fall! Già per fuori da qua vedi a Sant'Egidio, Luigi Anni! Buongiorno direttore, dopo oltre un mese stamattina stanno riparando la buca di via Bellini, oh! Grazie! Va bene, abbiamo fatto qualcosa, abbiamo contribuito, ci ha messo un mese, però.
2: Ma sentiamo la bambola.

0: Allora abbiamo fatto, abbiamo sentito
1: adesso
0: quello in England.
1: Aspetta, rilassati.
0: Bonnie Tyler?
1: Sì, ma vediamo chi ci sta, non mi ricordo.
0: Schiando in scooter.
1: Allora, andando avanti, poi torniamo al ricordo di quello che è morto. Andando avanti, andiamo ad ascoltare.
0: Non vuoi parcheggiare lì?
1: When Fall Comes to New England di Cheryl Wheeler.
0: Ma la Bonnie Tyler la
1: Dopo, sopra sta.
0: Ma va a chiodi
1: lui in
0: se chiodi con la macchina, non puoi parcheggiare lì. E andi con la macchina però. Ecco. Arrivati chiodi, non ti possiamo far vedere però perché siamo scollegati.
1: Sguarniti.
2: Non ti devi far vedere.
0: Meglio tu dici, eh?
2: Meglio non farmi vedere.

0: E questa era When Fall Comes to New England di Cheryl Wheeler. Adesso chiudiamo
1: Rossella De Patria
0: e chiudiamo il Radio G Notizie con l'ultima proposta musicale di Vincenzo di oggi.
1: Mo
0: segniamo questa di Total Eclipse of Heart di, abbiamo detto,
1: Bonnie Tyler. Che lentezza.
0: Ma ce l'andiamo.

0: questo pezzo molto molto bello.
1: Grazie Vincenzo. E con questo pezzo noi chiudiamo, si fa come DJ una volta che parlavano sopra le canzoni, ma non fa niente. Con questo pezzo chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon venerdì, un buon fine settimana.
0: Sicuramente sulla pagina Facebook, seguiteci su questa bella esperienza di giardino d'estate ai Caliscendi, con tutti i giuliesi pronti per voi. Ciao!
1: A domani con Azzurra.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
4: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz. In a spot water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

radiogiulianova@libero.it. Just be good to me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Ciao a tutti, io sono una ragazza truzza. Cioè, sono una truzza perché... perché a noi truzzi ci piace vestirci firmati. E perché io ascolto musica che fa... Tunz, tunz, tunz, para, tunz, tunz.

comunque sono truzza, perché così, cioè, oh, adesso sono già le 2, devo cercare i miei occhiali da fuori.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 所归，来拉你吗？
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la sua bocca spalancata, né la sua mano da riscaldare, né la sua vita stonata.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.
1: Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.